0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

Thank you.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

have a few more songs for you tonight. I hope you're not tired.

0: Everybody's all right.
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Stai ascoltando The Power Night solo su RadioCittaperta.it.

0: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

Armando.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: beghe.
1: Genere, ragazzi, genere!
2: Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
1: Sei fatto duro.
0: Sei fatto come un copertone.
1: Ci facciamo?
2: Sbarbi, sono in paradura.
0: Ok, ok,
1: nessun problema, ragazzi.
0: Nessun problema.
2: Sbarbi, sono in paradura.
1: Schiodiamoci, schiodiamoci.
0: C'hai della merda.
1: Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca.
0: Oh, c'hai della merda, no?
1: Un cacco. Ma che viaggio ti fai? Intrippato.
2: Brutta storia, ragazzi, brutta storia.
0: C'ho delle storie, ragazzi, c'ho delle storie tese.
1: C'hai delle sbarbe a mano?
0: No, c'ho delle storie.
1: Fatti questo slego.
3: Uno, due, sei.

0: Kiss. RadioCittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti. Oggi ho messo un brano per iniziare come base, molto molto molto bello. Questo brano si intitola Watermelon Man di Herbie Hancock, che appartiene al disco Headhunters, disco che contiene anche il brano Chameleon che metto ogni giovedì mattina, ma oggi ho voluto sterzare per un attimo, poi vi prometto che rimetto la base alla quale voi siete abituati. Perché mi piace questa batteria che non si sente, ma improvvisamente arriva. Gli dà un colore meraviglioso a questa canzone. Herbie Hancock, il creatore, e attenzione, i musicisti sono Sly and the Family Stone.

Ebbene, cominciamo con questa puntata all'insegna della buona musica, all'insegna dei buoni aneddoti che ho da parte qualcuno, vediamo quanti riesco a proporvene. Ed io, che ho cominciato con questo pezzo jazz, vorrei passare un po' all'estremo dall'altra parte con gli Aerosmith, quindi capiamo di cosa parliamo subito, di questo rock che entra per darci il buongiorno oggi giovedì mattina 15 ottobre 2026. Io partirei proprio con Walk This Way, che ci dà la carica per iniziare questa mattinata, il vero buongiorno. Loro sono gli Aerosmith.

Siamo partiti con la grinta giusta per arrivare alle 12 di oggi con tante cose che almeno spero di riuscire a snocciolare piano piano. E la prima è che era nel lontano 1975 gli Aerosmith stavano progettando questo disco Toys in the Attic, che a un certo punto non avevano tanta ispirazione, non sapevano come tirar fuori un brano, al che sono andati al cinema, perché hanno detto: qua c'è troppa tensione, siamo molto stanchi per fare questo disco, andiamo a rilassarci un attimo a vedere Frankenstein Junior. Ed è lì che quel goffissimo, meraviglioso carattere con la gobba gli diceva walk this way, cammina, segui i miei passi, oppure cammina in questo modo. E loro, sbellicandosi dalle risate, hanno trovato l'ispirazione per tirar fuori il brano che abbiamo appena sentito. E lui, prima di crearlo, in pratica era sulla metro, sul treno, che scriveva i testi, poi si è distratto, ahimè la distrazione, e ha lasciato i testi sul treno, al che si è affittato un locale, una stanza dove poter dedicare tutto se stesso, e in 3 ore ha concepito questo meraviglioso brano intitolato Walk This Way. E adesso passiamo un attimo, passiamo da genere a genere, perché Chameleon è il diverso colore in base a quello che ci propone il nostro conduttore, ovvero io mi sto impupilando da solo, perché io dico sempre che Chameleon cambia colore in base al brano che metto. E dato che io preferisco mettere questo purpurri di generi diversi tra di loro, questa è la volta di cambiare il colore e farlo diventare funk, esattamente con la voce graffiante di James Brown. Andiamo a sentire Get Up Off That Thing.

E su questo genere c'è un grande aneddoto, perché questo è il funk di James Brown, parola nata dal, signore e signori, dal sudore. Perché prima di diventare un genere musicale, funk aveva il significato molto più fisico, perché una delle teorie più affermate dice che la nascita della parola funk viene dal Kikongo Yufuki, termine usata dal popolo Bakongo nell'area del Congo e dell'Angola. Indicava l'intenso odore del corpo di chi lavora a sodo, perché oggi diciamo che c'è la critica perché ci sono i profumi e tutto il resto, ma una volta, quando non c'erano tutte queste pubblicità e tutto questo marketing che ti mantiene lindo intatto, se mandavi un odore un po' forte, veniva considerato appunto degno di quello che fai, ovvero il lavoro. E allora c'era questo odore forte che veniva dal sudore causato da dei lavori, e qua c'è tutta una storia particolare, perché per i Bakongo quell'odore era energia positiva, integrità artistica, benedizione spirituale. Pensate un po', sudare voleva dire appunto onorare quello che fai, che è una cosa nobile che oggi invece contrariamente non c'è. E allora io continuo, perché con la diaspora africana parole, ritmi e concezioni culturali attraversarono l'Atlantico, qualcosa di quelle radici rimase vivo. Poi arriva il jazz tra fine 800 e inizi 900, e funky entra anche nel linguaggio musicale afroamericano, indica qualcosa di terroso, intenso, autentico, profondamente sentito. I musicisti jazz afroamericani se la riprendono, dire funky diventa il massimo elogio, arte viscerale, autentica, suonata con passione grezza. E dopo questo pezzo meraviglioso, adesso ci avviciniamo ad un urlo simile, che però dal funk si accosta un po' al pop, riprendendo un po' queste radici. Rom con Spell, e andiamo a sentire.

E adesso vi propongo un aneddoto di una tenerezza e umanità incredibile. Il titolo di questo aneddoto lo intitoliamo "Il 37% degli ordini è sbagliato". Il 99% dei clienti se ne va felice. Com'è possibile una cosa del genere? Vi do qualche secondo per riflettere. Perché a Tokyo c'è un ristorante che sbaglia gli ordini. Ma com'è possibile? Se lo fai qui in Italia ti sbattono il piatto in testa o te lo sbattono sul banco con tanta arroganza. E allora perché a Tokyo c'è questo ristorante che sbaglia gli ordini? E non è per caso, è per scelta pure! Tutti i camerieri, senza eccezione, sono persone con la demenza. Hanno 70, 80, 90 anni, la testa che ogni giorno si dimentica qualcosa di più. Tu entri, ti siedi, lei ti chiede cosa vuoi, tu glielo dici. Mezz'ora dopo lei torna, magari col piatto giusto, magari con un altro piatto, magari con niente. Perché lungo la strada si è dimenticato di te. Nessuna protesta, nessuno manda indietro il piatto. C'è una parola in giapponese che spiega perché. Yurusu, lascia essere. Il ristorante che sbaglia gli ordini nel 2019 ha vinto un Cannes Lion. Allora, è un ristorante nato a Tokyo nel 2017, ok? E in italiano traduciamo Yusuru con perdonare. Pensate che meraviglia, perdonare. Ma è una tradizione povera. Perdonare è verticale, Yurusu è orizzontale. Nel perdono c'è una colpa, una correzione, una grazia concessa dall'alto. In Yurusu non c'è una colpa da perdonare, c'è solo una realtà da lasciar essere. Che bello, io lo voglio ripetere. Allora, voglio ripetere questo pezzo perché nel perdono c'è una colpa, una correzione, una grazia concessa dall'alto. In Yurusu non c'è una colpa da perdonare, c'è solo una realtà da lasciare essere. E dopo questa lezione di vita a me stesso, che condivido con voi, perché questa è una cosa importantissima, oggi è una cosa importantissima, e nell'Occidente siamo con la tecnologia che ci ha bollito il cervello, la tecnologia ce l'hanno anche in Oriente, ma in alcuni paesini c'è questa realtà che deve essere presa di come esempio, deve essere presa come esempio. Va bene, detto questo, andiamo ad ascoltare un pezzo rivisitato. Il pezzo è di Celine Dion, questo pezzo famosissimo che tutti noi conosciamo anche grazie al film Titanic. In data 1997 Celine Dion gridava "My heart will go on", ma io oggi ve la ripropongo da una delle mie cantanti preferite, rispettando Celine Dion che è meravigliosa. Voglio farvi sentire la voce di Avery Logan, che ormai conoscete bene per quante volte io ve la ripropongo.

meravigliosa reinterpretazione di Aubrey Logan con My Heart Will Go On. E adesso, per evidenziare, dato che vi ho lasciato con un senso civico meraviglioso da parte dei giapponesi, voglio ricalcare questo senso civico con una cosa che mi fa pensare quando andiamo al lavoro. Io in passato sicuramente ve l'avevo già proposta, ma mi piace ricalcare quello che dovrebbe essere, o quello che mi piacerebbe essere qui in Italia, a Roma, dove vivo. Ad esempio, se si arriva al lavoro devi attaccare alle 7 e tu arrivi alle 6 perché tua moglie ti ha sbattuto fuori casa o perché ti sei svegliato prima, tu arrivi al lavoro alle 6, non alle 7, devi timbrare alle 7 e arrivi alle 6, ok? Ok. Entri al parcheggio, c'hai un parcheggio immenso. Che fai tu? Metti la macchina vicino all'uscita in modo che quando tu torni al parcheggio dopo il lavoro, entri, prendi subito la macchina ed esci e vai via. Rapido, cioè entri senza farti tutto il parcheggio, entri in macchina e via. In Giappone fanno il contrario. Se hanno un parcheggio libero, loro si mettono se ci sono posti a disposizione lontano, avendo il tempo per poter arrivare al lavoro con calma, mettono la macchina lontano, si fanno il percorso per arrivare all'uscita del parcheggio e vanno con calma al lavoro, perché comunque hanno il tempo che gli permette di arrivare anche in anticipo. Se una persona invece non ha questa disponibilità quel giorno, è tutto di corsa, arriva di fretta, in Giappone c'hanno la macchina appena arriva, perché c'hanno questo senso civico ed è una cosa meravigliosa, nel senso, prendersi cura degli altri. Quindi se dovesse arrivare una persona all'ultimo momento senza fargli fare poi tutta sta tratta veloce, perché se io mi metto all'entrata, lui deve parcheggiare in fondo e deve correre per uscire e arrivare, quindi non ce la farà. E questa cosa è bellissima, perché sembra inverosimile, no? Perché noi siamo abituati a pensare a noi, prima noi e poi gli altri. Invece è bello pensare e capire che non è fantasia quando pensi un mondo al contrario, perché basta pensare al Giappone, è quello che vorremmo già in qualche parte del mondo esiste.

E c'è una bella notizia: non bisogna necessariamente arrivare in Giappone per avere queste accortezze. Ad esempio, in Scozia c'è la legge che si può dare, si può rendere i prodotti per le donne gratuitamente. La Scozia è diventata il primo paese al mondo a rendere gratuiti tutti i prodotti per l'igiene mestruale, in particolare tamponi, assorbenti e salvaslip. Qui in Italia c'era un onorevole diceva se questi prodotti fossero stati per gli uomini sarebbero stati gratuiti. Una battuta, una bella freccia. E noi dobbiamo imparare anche dalla Scozia, tiè. Ed è la volta di Po Young con Every Time You Go Away. Meraviglioso!

Ed eccoci tornati in studio con un'altra chicca. Questa viene sempre dal Giappone, ovvero quella di alcuni scienziati giapponesi che sono riusciti ad eliminare il cromosoma trisomia 21, ovvero

la soluzione. Che meraviglia, che meraviglia, signori, che meraviglia. Cioè è chiaro che sono amabili, però forse perché io dico, e quindi non ci saranno più ragazzi che hanno la sindrome di Down? Probabile, ma non per noi, per loro stessi, così non c'hanno magari quelli che sono i limiti e potranno vivere una vita un po' più completa rispetto a quelli che non hanno appunto questo trisomia 21. E allora adesso passiamo ad un altro pezzo, un'altra canzone preparata sempre da me per voi, rimanendo su questo genere, perché dopo aver ascoltato Every Time You Go Away del grande Paul Young, adesso è la volta di Black con Wonderful Life.

Full life, vita meravigliosa, e diventa la vita meravigliosa anche per quelle cavie su cui ci sono gli esperimenti per i cosmetici. Perché? Perché me ne vengo con questa uscita? Perché il Messico è diventato il primo paese del Nord America a vietare i test sui cosmetici sugli animali. E allora sarà anche per questi animali una vita meravigliosa senza dover soffrire a causa dell'uomo. Questo è l'aneddoto del passaggio tra Wonderful Life e I Can't Go For That. I Can Go For That, l'ho pronunciato male. I Can Go For That di Derry Hall e John Hates.

E tra le notizie del mondo, chissà perché, torniamo sempre in Giappone, che c'ha una notizia tra questi aneddoti interessanti. C'è addirittura, dopo aver parlato del Messico che ha dato la sua collaborazione nei confronti di questi animali, soprattutto sensibilità, e quindi molti di loro non saranno più cavie, c'è questa chicca riguardante sempre il Giappone, che entro la fine del 2026 prevede di commercializzare collyri in grado di correggere la vista senza bisogno di occhiali. Io non ci credo. Non ci credo, perché il commercio non può essere troncato così. Secondo me no. È come dire: per salvare il mondo non mettiamo più la benzina. Io spero, però insomma sono delle chicche che vengono riportate. Saranno vere, saranno false? Comunque ci accendono una lucetta, una piccolissima speranza. Chi lo sa?

0: Eye in the Sky, Alan Person Project, brano bellissimo che il nostro amico Fabrizio ricorda. Abbiamo Fabrizio Forno in studio.
1: Sì, insomma, mi fai tornare indietro di 40 anni perché si tratta di un brano. Vabbè, a parte Alan Parson era il tecnico del suono dei Pink Floyd.
0: Sì, lo so.
1: Ne avrei parlato. Ovviamente lì è la parte più importante per quello che mi riguarda della sua carriera. Ma in realtà, siccome eravamo alla ricerca di brani all'epoca, stiamo parlando di fine 83, con la mia orchestrina, per riempire il veglione di Capodanno dovevamo metterci un sacco di canzoni. Allora era uscita fuori questa come canzone, diciamo, ultima novità dall'estate, e quindi ce la siamo messa in repertorio e abbiamo fatto la nostra porca figura al veglione di Capodanno in quel di Ristorante Picciotta su Via Prenestina, veramente un luogo che ho dimenticato nelle pieghe della memoria.
0: Ed era l'autunno del 1983 e oggi siamo autunno 2026 e lo ricordiamo, è tutta coincidenza, che meraviglia, che bellezza. E allora da un pezzo meraviglioso come questo passiamo a Keep Forgetting, reinterpretato da Michael McDonald.

Diamo la notizia con cui il tema con cui siamo partiti riguardante questi aneddoti che fanno parte un po' del Giappone e anche di qualche paese dell'Occidente, ad esempio i Paesi Bassi, anche loro come il Giappone hanno provveduto a prendersi cura delle persone affette di demenza senile. Ad esempio, nei Paesi Bassi è stato creato un villaggio per persone affette di demenza, dove gli operatori sanitari assumono il ruolo di vicini e commercianti per evitare che si crei l'atmosfera tipica di un ospedale. Allora, per evitare di sentire quella tensione, magari sentirsi pure uno si sente all'ospedale, dice mamma mia guarda che fine ho fatto, invece si crea una realtà che ha a che fare con la normalità, come se non ci fosse, come se questo palco che si crea andasse ad eliminare il peso della malattia. E questa è una cosa, un gesto molto molto nobile. E adesso passiamo a Kool & the Gang con Too Hot per dare musica a questa carrellata di aneddoti che a me piacciono. Spero anche voi.

se noi guardiamo il telegiornale, noi ci rassegniamo, ed è forse questa la ragione per cui il popolo italiano è triste. Perché forse vorrebbe un'Italia diversa, un'Italia sicura, vorrebbe non vedere ragazzi che buttano le fidanzate dal cavalcavia perché non vogliono continuare una relazione e poi alla fine la fanno finita, con i poliziotti che cercano di convincere a cambiare idea. Dico questo perché è una delle cose più schifose e più brutte che ci sia stato, ma non è l'unico nella lista. E allora quando tu speri una realtà diversa, quello che mi viene guardando le persone, insomma, di, anche se è errata la cosa che sto dicendo, dico, a me andrebbe di andare in Giappone dove la realtà è diversa. Ma è sbagliato, perché per la nona volta è considerato il paese migliore del mondo, signori e signori, rulli tamburo, la Finlandia. La Finlandia è ufficialmente considerata il paese più felice al mondo per la nona volta. Non una volta consecutiva, perché pure non è che una volta e poi c'è stato qualche altro di mezzo, no, per la nona volta consecutiva è stato secondo il World Happiness Report del 2026 la città migliore del mondo. Perché? Adesso lo vediamo subito. E allora, perché ad esempio, riguardante il benessere sociale ed economico, la Finlandia ha forte il PIL pro capite, generosità e servizi pubblici efficienti, cosa che a Roma d'estate abbiamo il treno che parte ogni mezz'ora e uno è soppressato o soppresso. Lo prendiamo a ridere. Andiamo avanti. Poi, oltre al benessere sociale ed economico, abbiamo la fiducia nelle istituzioni. Non voglio commentarlo. Ovvero, elevato senso di sicurezza personale e assenza percepita di corruzione. Poi, equilibrio vita-lavoro. Grande attenzione al tempo libero, alla flessibilità lavorative e al contatto con la natura. Foreste, laghi e saune. Che sogno. E dulcis in fundo, la libertà e uguaglianza, forte coesione sociale e rispetto dei diritti individuali. Quindi abbiamo al primo posto la Finlandia, al secondo posto l'Islanda, terzo posto Danimarca, quarta Costa Rica e quinto e ultimo la Svezia. L'Italia non si vede assolutamente, per quello che abbiamo elencato. Troppo bello se avessimo almeno una piccola percentuale di quello che abbiamo letto della Finlandia. Ma non demordiamo, non perdiamo la fiducia. Chi lo sa? Chi lo sa? Andiamo a sentire Giorgi Porgi dei Toto e rilassiamoci un attimo, va.

sulle note di Giorgi Porgi dei Toto, bellissimo pezzo. Vi do quest'ultima notizia, quest'ultimo aneddoto, ovvero che alcuni ingegneri olandesi hanno realizzato il più grande aspiratore del mondo, lungo 600 metri, che raccoglie la plastica dagli oceani e contribuisce a ripristinare la vita marina. Ora io non lo so se queste cose esistono realmente o è solo pura fantasia, perché se fosse così allora c'è la speranza per la natura che abbiamo rovinato fino ad oggi. Speriamo bene.

Give Me The Night, lui è il grande George Benson, grande perché è considerato uno dei più grandi chitarristi, ma non solo, è anche un brevissimo cantante che ha contribuito a rendere quel genere morbido, ritmico e coinvolgente. E da queste caratteristiche cerchiamo di rimanere con What a Fool Believes, brano dei Doobie Brothers, che hanno dalla seconda parte della loro carriera in poi hanno la voce Michael McDonald, che l'abbiamo sentito prima con I Keep Forgetting, ma adesso lo sentiamo con questo pezzo meraviglioso che si intitola What a Fool Believes, Doobie Brothers.

Ed oggi è giovedì 15 ottobre, qualche giorno fa è stata l'anniversario della scoperta dell'America, parliamo del 12 di ottobre, mentre il 13 è successo qualcosa. È venuta, come posso spiegarvelo? Fa parte, ecco, della mia vita Ambra, non è la mia fidanzata, non è una figlia, è una realtà non è umana, ecco, però c'ha un nome, abbiamo dato Ambra perché ha il colore simile a quello dell'ambra, possiamo dirlo. E allora ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una moto, ecco, non so se c'è qualche contrario dei miei amici che mi ascolta, ma io sì, mi sono fatto la moto di colore ambra ed è per questo che gli do il nome di Ambra. Bene, detto questo, è una moto lenta per una persona come me che magari è neofita, cioè io sono neofita, è un po' disattento, però è una cosa che dovrò a cui dovrò prestare molta attenzione, perché sono a Roma, non sono al paese. E ci sono, e mi sto appassionando a tanti aneddoti, tante cose relative al mondo della moto, nel senso che puoi salutare i motociclisti con una V rivolta al contrario, intendendo che quelle due dita sono le ruote, quindi ti auguro di rimanere con quelle due ruote a terra, è il saluto che si dà tra i motociclisti, oppure quella che del campanellino con scritto come back home safely, ovvero torna a casa sano e salvo. E ce n'è un'altra ancora più bella che è stupenda proprio, che è quella never drive like your angel guardian can fly, la ripeto meglio perché emoziono, never fly more than your angel guardian can fly, quindi non correre più veloce del tuo angelo custode, perché devi, al lavoro ti dicono tu non ti mettere nell'inscusabile, nell'ingiustificabile, perché io cerco di aiutarti, ma se tu ti metti in una posizione dove sei indifendibile io non ti posso aiutare, dice un responsabile, quello saggio. E quindi in strada c'è una condizione che è il limite, e quello è il nostro angelo custode. Se noi superiamo quel limite, l'angelo custode non è più nelle condizioni di poterci difendere. Ed è una cosa bellissima, e dato che c'è pure to ride, che vuol dire guidare, quindi never ride more than your guardian angel can fly, andiamo a sentire questa cosa che richiama, è ride like the wind, quindi come corri come il vento, ma non è riferito a me.

E all'insegna della buona musica siete connessi su Radio Città Aperta? Giovedì 15 ottobre state ascoltando Cameleon, il programma di Domenico Mizu Carrara, che cerco di intrattenervi con della buona musica, delle chicchette, a me suggerite o di conoscenza. E adesso andiamo a parlare di un qualcosa che fa parte dell'impero musicale mondiale, ma 7 anni da quando è stato creato questo pezzo, per 7 anni non è stato considerato, è stato messo da parte per 7 anni. Questo significa, avrei dovuto dire alla fine di questo intervento, di questo aneddoto, che dico che molte volte il vestito per avere il successo, molte volte il... Dite, che stai dicendo? Ok, molte volte il brano per avere il successo che oggi conosciamo deve avere il vestito giusto. Molte volte ci sono dei brani creati per alcuni cantanti, ma poi arriva un altro che sconvolge totalmente il pezzo e lo porta al successo planetario, cosa che non ha avuto per diversi tentativi. E adesso parliamo di questo brano, vi spiego un po' ve lo racconto piano piano. Allora, a comporre il pezzo sono Bart Bacharach e una persona con cui ha collaborato per una vita che si chiama Al David. Loro hanno creato questo pezzo e l'hanno fatto cantare, l'hanno messo in mano per la prima volta a... lui si chiama Richard Chamberlain, che ha provato su un tempo terzinato, ha provato a tirar fuori qualcosa, ma non c'è riuscito. Poi ci hanno provato con Dionne Warwick, con Dusty Springfield, personaggi di un certo rilievo, assolutissimamente di spicco, no? Niente, non ce l'hanno fatta. Fino a quando non danno il pezzo a Richard Carpenter e, senza fargli sentire niente, gli hanno detto: per favore, vedi tu se riesci a trovare una soluzione, ma non devi toccare le quintine che ci stanno, perché ci sono dei pezzi che spezzano un po' il brano. Allora lui ha creato dei cori bellissimi e l'ha data a sua moglie, con cui ha sempre cantato, e hanno tirato fuori questo capolavoro che ha ottenuto la sua rivalsa dopo 7 anni, perché gli hanno messo una delicatezza, un ritmo fatto in levare. Hanno cambiato tutto creando proprio quello che Bart Bacharach aveva intenzione, cioè quello che ci aveva in mente. Sono riusciti poi alla fine più o meno a realizzare, hanno tirato fuori qualcosa che c'era, ma molte volte è il vestito giusto, come ho detto all'inizio, che lo porta al successo planetario, esattamente come è successo col brano che io parlo, ma non mi ho detto di che brano sto parlando, ovvero They Long to Be Close to You. Loro sono The Carpenters.

ed ero di ritorno dal lavoro verso casa e allora sentivo in radio questa canzone e ho detto mamma mia che dolce, che è una canzone proprio d'autunno. È una canzone d'autunno che noi sentiamo oggi, 15 ottobre, perché uno dice fa far freddo, sta è calduccio, senti questa musica rilassante che è la parte finale del programma Camelon, dopo aver messo tutti i ritmi possibili e immaginabili, un po' più ritmati, un po' più allegri. Qua è la parte più riflessiva, la parte finale. E adesso arriviamo verso la fine con tre chicche particolari. Questa che vi propongo adesso, è un brano del 1980 degli Steely Dan che si intitola A19, e allora adesso vi faccio ascoltare la versione dei Dukes of September con la voce di Michael McDonald, che l'abbiamo sentito tre volte, con questa volta perché mi piace. L'abbiamo sentito in Keep Forgetting, l'abbiamo sentito cantare con i Doobie Brothers, band con cui ha fatto la storia, e What a Fool Believes, e adesso lo sentiamo con un'altra band di cui la voce è sua sempre, e che si intitola, come ho detto, A19, ed è un concerto è un brano cantato live, appunto, in un concerto. Eccoci qua che lo ascoltiamo, così ci dirigiamo verso la fine con molta calma e nonchalance.

Ed eccoci tornati in studio su Radio Città Aperta, RCA Resistenza Culturale Attiva. E allora chiudiamo con cosa abbiamo? Abbiamo delle chicchette, vediamo quanto tempo abbiamo. Io vorrei arrivare un po' ai saluti, ecco, siamo arrivati ai saluti. Prima di lasciarvi ascoltare questa chicca, volevo dirvi grazie. Come sempre volevo ringraziare tutti coloro che prendono parte all'ascolto e al supporto del mio programma. Voglio ricordarvi che c'è la possibilità di ascoltare il programma su podcast, in modo che non vi perdete niente, non vi perdiate le canzoni iniziali, le canzoni nel corso del programma e le parti e la parte finale, perché spero che, malgrado che qualche leggera imperfezione, spero sia leggera, ecco, nel totale il programma sia di vostro gradimento, e quindi magari con il podcast si può tagliare la prima parte, la seconda e la terza, ascoltare con calma tutto invece che farsi tutto un tiro dalle 10 alle 12 se avete difficoltà o altri impegni. Detto questo, spargete il verbo, dite ai vostri amici che c'è un programma radiofonico, soprattutto una radio che ha bisogno anche del vostro sostegno, pari ad un caffè al giorno se proprio volete farlo. E questa è una grande mano d'aiuto a noi che ci impegniamo a tenere in vita questa associazione culturale che chiamiamo radio, perché così era, che poi una volta, avendo perso l'FM, l'abbiamo fatta diventare associazione culturale per dargli noi l'ossigeno per continuare a vivere. Poi se voi volete mettere una piccola mano, un piccolo contributo, accettatissimo. La prima cosa che chiediamo è ascoltarci. Grazie infinite, vi invito ad ascoltare la continuazione dei programmi di Radio Città Aperta, che dopo di me vi propone la replica di Rosso Malpelo di Santigna Spena. Alle 14 c'è No Forno One di Fabrizio Forno, e noi ci rivediamo giovedì prossimo sempre dalle 10 alle 12. E noi chiudiamo in bellezza. Oggi ho rimesso questa sigla invece di quella finale, ma non importa, mettiamo questa versione musicale di Rocket Man di Elton John, riproposta dal pianista Bob James, che vi farà sognare. Quindi chiudiamo il cerchio della musica oggi con questa chicca, e noi ci risentiamo giovedì prossimo sempre alle 10. Grazie, vi aspetto, vi voglio bene.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

E buongiorno e benvenuti su questo nuovo appuntamento con Rosso Malpelo. Io sono Santigna e come sempre staremo insieme fino alle 12. In apertura, come sempre, i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit quando sono le 10:09, sempre quei minutini di ritardo vi faccio io. Eh sì, ma c'è, ma non c'è. Voglio lasciarvi un po' quel brio, quel, come dire, anche un po' far crescere l'aspettativa, no? Come se steste aspettando chissà chi davanti al microfono. Intanto però vi ricordo i nostri contatti: 340 197 4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. E perché no, potete chiamarci in diretta, così facciamo due chiacchiere allo 06 88 98 0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky, a nome di Radio Città Aperta, anche su Facebook ovviamente. E cosa importantissima, potete sostenerci. Voi ormai lo sapete, Radio Città Aperta esiste grazie al sostegno di noi stessi speaker, per cui se volete darci una mano potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, vicino al player è visibile e all'interno dei podcast. Inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime è completamente gratis, ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici.

Che altro dire? Oggi due interviste, una alle 10.30, quindi tra pochissimo, e in mezzo tanta musica, e oltre la musica ovviamente c'è Zona Franca alle ore 11. Io ancora non ho deciso cosa farvi sentire, non lo so come aprire questa puntata, questa seconda puntata di ottobre. Tra l'altro, se avete idee, anzi se avete proposte, lo potete fare, ma io direi che a questo punto ci ascoltiamo House of the Rising Sun degli Animals.

Abbiamo iniziato con un classico dei The Animals, stiamo parlando di House of the Rising Sun, un brano del 1964, probabilmente il più celebre della band britannica. Veniva registrato veramente in pochissimi minuti, il primo posto nelle classifiche di Stati Uniti, Regno Unito e Canada, diventando un po', come dire, un manifesto della British Invasion, venendo spesso definito il primo successo folk rock. Mi viene da dire anche primi esperimenti prog, lo possiamo dire, anche se è abbastanza prematuro proprio cronologicamente, siamo nella prima metà degli anni 60, però tant'è, tantissime le reinterpretazioni di questo, di questa canzone, che in realtà ha un'origine ben radicata nella cultura tradizionale americana, neanche inglesi. Pensate che le radici musicali di questo brano risalgono alla tradizione orale del XVII secolo. Prima di essere reinterpretata dagli Animals, era già stata registrata da numerosi artisti, in particolare nomi che si sono dedicati al folk e al blues, tra cui c'è una interpretazione di John Betts e Bob Dylan, dal cui arrangiamento gli Animals presero parzialmente ispirazione. Nation bleeding, still more. E noi adesso ci ascoltiamo proprio John Betts con probabilmente il suo brano più conosciuto, stiamo parlando di Here's to You, Nicola and Bart.

John Betts, spesso le canzoni più belle, soprattutto di quel periodo, non avevano questa durata incredibile, peccato. Here's to you, e continua la strofa, Nicola and Bart, ovviamente il riferimento e l'omaggio è a Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due immigrati anarchici italiani che vennero ingiustamente condannati a morte negli Stati Uniti e giustiziati sulla sedia elettrica nel 1927. È passato quasi un secolo e ancora dobbiamo assistere e come dire, vivere, no? A distanza di 100 anni in questo paese che dovrebbe essere, almeno si autoproclama, una grande democrazia, ancora a esecuzioni capitali, addirittura c'è il presidente di questo stato, degli Stati Uniti, che vuole che l'esecuzione con fucilazione di un condannato a morte, notizia di questi giorni, venga trasmessa in diretta. La stessa persona che si è lamentato non aver ricevuto il Nobel per la pace, ma vabbè. A proposito di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, furono accusati di una rapina a mano armata, parliamo di due anarchici, e in realtà vennero condannati senza delle prove concrete. Il processo è stata una vera e propria farsa ideologica, infatti vennero condannati soprattutto per le loro idee e per i loro ideali politici, piuttosto che per una reale colpa. Ci fu un film, venne realizzato appunto un film nel 1971 di Giuliano Montaldo, dove c'era tra l'altro un incredibile Gianmaria Volonté. E questa canzone, questo brano, veniva inserito nella colonna sonora. Grande tra l'altro collaborazione tra John Betts, folk singer americana, e Ennio Morricone. Sono tante le personalità che come John Betts non sono state semplicemente delle musiciste, parlo di voci femminili, ma che hanno, come dire, rappresentato una certa forma di attivismo e sono riuscite a portare, grazie alla loro musica, una serie di come dire, sensibilizzare una serie di ideali. Ci spostiamo infatti in Argentina e lo facciamo con Mercedes Sosa. L'abbiamo ascoltata spesso, veniva definita la negra, è stata il simbolo della nuova canzon cilena e latinoamericana, e il movimento folk si opponeva alle dittature militari sudamericane. La sua voce calda è diventata un sinonimo universale di resistenza, speranza e vicinanza agli ultimi.

Mercedes Sosa, Todo Cambia, 1982. Ci troviamo in un periodo particolare della vita di Mercedes Sosa che qualche anno prima è stata costretta all'esilio. Stiamo parlando del periodo della dittatura argentina di Videla e appunto in esilio lei scrive questo brano. In realtà è un brano già esistente che lei cileno, che lei riadatta per quanto riguarda il suo vissuto. Fugge in Europa appunto nel 1979, potrà rientrare in patria solo nel 1982, anno in cui la dittatura argentina iniziò a traballare. Cambia, todo cambia, è facile la traduzione, tutto cambia, qualsiasi cosa, anche l'essere umano. Ma una cosa, ed è questo il fulcro emotivo di questa canzone, che va un po' in contrasto, in un mondo dove tutto muta, una cosa rimane, che è l'amore per le proprie radici e il ricordo della propria patria. Rimaniamo su su queste atmosfere di lotta, di manifesto politico. Lo facciamo sempre in ambito internazionale, perché a livello italiano è capitato spesso all'interno di Rosso Malpelo, e lo facciamo con un brano acustico dedicato ai partigiani della resistenza francese contro l'occupazione nazista. Sto parlando di Leonard Cohen, questa è The Partisan.

0: Le 10.34 abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di oggi. Do il benvenuto a Rossella Marchi. Ciao, benvenuta a Radio Città Aperta.
1: Grazie, buongiorno a tutti e tutte, grazie.
0: Grazie a te per essere qui. Siamo qui per parlare di Vocifero, tra le forme della Queer Poetry Slam, un progetto ideato da te, Rossella, a cura dell'associazione teatrale culturale Saltimbanco. C'è già stata una prima parte a Spazio Impero e adesso, proprio da questa sera, si trasferisce a Spazio Diamante. Parliamo sempre qua di Roma. Che cos'è Vocifero?
1: Allora, Vocifero è un progetto, appunto, tra le forme della slam poetry, perché la slam poetry è, diciamo, un linguaggio molto contemporaneo che prevede un'autorialità che è molto interessante e anche, diciamo, una forma di spettacolarizzazione, quindi di performativa che, come posso dire, restituisce proprio il nucleo caldo, no? di quello che è la relazione col pubblico, perché sì, la slam poetry è una gara in realtà, quella che infatti vedremo questa sera, la serata Queer Poetry Slam, che sarà a cura di Wow Incendi Spontanei e Questa Cosa Queer, vedrà proprio 7 poeti performativi che si sfideranno sul palco con una giuria che viene estratta a sorte, 5 giurati che vengono estratti a sorte nel pubblico, e appunto, diciamo, si svolge questa gara fino al vincitore finale. E quindi è molto interessante perché poi si è sviluppato questo progetto in vari ambiti, infatti domani avremo anche Lorenzo Maragoni, che è un campione mondiale di slam poetry, e poi avremo il 14 invece avremo Giuliano Logos, che è un altro campione mondiale con Mobius, e poi il 15 si chiuderà con diciamo la restituzione di 2 residenze che abbiamo ospitato qui a Spazio Impero nelle scorsa settimana.
0: A proposito di Spazio Impero, come sono andate questi primi incontri?
1: Ma meraviglioso, devo dire, perché lo Spazio Impero è un posto molto accogliente, è la sede delle accademie Staff Brancaccio e Brancaccio Musical Academy, ed è un posto quindi che ha delle sale che sono molto ospitali proprio per questo tipo di attività, e ha ospitato appunto queste 2 residenze artistiche. Una si chiama Baciami in un bar con Olimpia Cedeste Miraca e invece Sirene con Dario De Angelis. E poi l'altra cosa interessante è che ha ospitato 4 giorni di workshop intensivo ad alta voce Poetry Lab a cura di Giuliano Logos con 8 attori e attrici professionisti. Quindi è molto interessante perché il mercoledì 14 alle 11 ci sarà la restituzione di questi 8 artisti che appunto hanno cominciato a performare con la poesia.
0: E poi, appunto, come stavamo dicendo, Vocifero non è solo performance, ma è anche formazione. Quindi questa parte come avviene il coinvolgimento di chi vuole partecipare proprio più alla parte laboratoriale?
1: Assolutamente, la parte laboratoriale, che è stata fatta adesso tra il 21 e il 29 di settembre, è avvenuta tramite selezione, nel senso le persone, gli artisti era destinato appunto a professionisti e professioniste, quindi hanno inviato il curriculum per partecipare e quindi sono state selezionate 8 persone appunto che hanno seguito questo workshop intensivo. Le residenze artistiche invece sono arrivate proprio per la necessità di questi 2 gruppi artistici di avere la possibilità di avere dei giorni per perfezionare il lavoro su cui stavano appunto mettendo il loro impegno, e lo hanno fatto grazie anche all'aiuto di 2 tutor, per Baciami in un bar Mauro Lamantia e per Sirene Lucia Raffaella Mariani. Quindi diciamo sono stati proprio 2 lavori sostenuti, di cui vedremo appunto gli studi il 15 di ottobre. I progetti che diciamo sono sempre appunto misti, cioè hanno sia la parte spettacolare performativa che la parte di formazione. Questo lo ritengo sempre una cosa molto importante, che abbia queste 2 anime.
0: Sì, assolutamente, infatti penso sia proprio il valore aggiunto della vostra manifestazione, che tra l'altro proprio questa sera prende il via nella sala White di Spazio sì. Diamante, con la serata a cura di Wow, Incendi Spontanei e questa cosa queer, e esatto. Come dicevi tu, va avanti per tutte le sere fino alla conclusione di giovedì 15 ottobre con Baciami in un bar, che è la restituzione,
1: e Sirene, sì,
0: esatto,
1: sì,
0: esattamente. E allora, come fare per partecipare?
1: È semplicissimo, basta scrivere a botteghino@spaziodiamante.it, perché l'ingresso è gratuito con la prenotazione obbligatoria, grazie al sostegno del Ministero della Cultura e di Roma Capitale. Perché questo è, diciamo, Vocifero è sostenuto dal bando periferie del Comune di Roma.
0: Spettacolo dal vivo fuori dal centro, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: Bene. Allora, Rossella, noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi. Ricordo ancora ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che da questa sera lo Spazio Diamante qui a Roma e fino a giovedì 15 presso la Sala White ci sarà Vocifero, tra le forme della slam poetry. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ciao,
1: buona
0: a presto.
1: Buona giornata. Vi aspettiamo.
0: Grazie.
1: Arrivederci.

E dopo l'intervista a Rossella Marchi ci siamo deliziati con ancora la voce molto giovanile di Leonard Cohen e cambiamo genere, però ascoltiamo ancora lui con un brano che possiamo definire il suo testamento musicale. Sì, veniva pubblicato nel settembre 2016, appena una ventina di giorni prima della sua morte, 82 anni, un testamento spirituale e artistico che infatti è un po' un dialogo intimo e crudo con Dio o con la morte, chissà. Adesso quindi passiamo dalla voce più vellutata in età giovanile a quella più ruvida ma molto molto intensa degli ultimi anni. Questa è You Want It Darker, Leonard Cohen, ovviamente.

I Neni, I'm ready my lord, signore sono pronto, diceva, cantava Leonard Cohen, evidentemente e tristemente preparato al destino che l'attendeva, infatti ci lasciava poche settimane dopo l'uscita di questo brano. Rimaniamo nello stesso anno e ahimè stesso destino, è a inizio del 2016, a gennaio, che David Bowie pubblica anche per lui il suo testamento musicale. Stiamo parlando di Black Star, e David Bowie ci lascia esattamente 2 giorni dopo dall'uscita dell'album. Anche in questo caso, appunto, un come dire, un lascito, e questa atmosfera cupa e la consapevolezza di questa fine imminente. E quindi noi adesso ci ascoltiamo il brano omonimo, ovvero Black Star.

0: Zona Franca.
1: E abbiamo riconosciuto subito l'intro, anche perché la volta precedente non l'avevamo messo, di Zona Franca. E quindi ciao Franca, benvenuta, ben ritrovata.
2: Ciao, buongiorno a tutti, che bello essere qui e che bello aver risentito anche la voce di Arturo Fortunato che si aggiunge a questo bellissimo intro.
1: Esattamente, allora intanto come stai?
2: Sto molto bene. Molto molto bene, perché sono nella zona franca.
1: E che si dice in quel della zona franca?
2: Vi do così una panoramica.
1: Sì.
2: C'è la gatta nera che sta sulla mia tettoia, uh-huh, e dorme in una posizione del tutto scomposta, però evidentemente molto comoda. Le capre stanno mangiando, uh-huh, e il mandorlo si è quasi svuotato delle sue foglioline. La bandiera della Palestina sventola.
1: Bene.
2: E gli asini stanno mangiucchiando le mele che sono cadute dall'albero. Questa è la picture.
1: Oh, bene, bene. E tu che stai facendo?
2: Allora, io stavo riflettendo, in realtà, mentre ascoltavo le bellissime canzoni che hai trasmesso questa mattina, al fatto che purtroppo anche la zona franca a volte viene colpita da quello che succede al di fuori. E quindi è bello poter fare politica con la P maiuscola anche da qui, perché da fuori comunque qualcosa, vuoi o non vuoi, arriva.
1: Ma anche perché non mi aspetto dalla zona franca che sia un territorio sterile e passivo, no?
2: No, a me non me ne frega niente.
1: No, io non mi interesso di politica, io non ci capisco niente di politica.
2: No, che ce me la fa a votare, tanto cambia niente. No, la zona franca non appartiene a questo tipo di slancio, e quindi sì, oggi ho scelto una canzone che proprio empaticamente mi fa sentire vicina intanto a quello che sta succedendo fuori dalla zona franca, ma anche abbastanza in linea con quello che hai trasmesso tu fino ad adesso.
1: Vedi, senza volerlo, tra l'altro diciamolo a chi ci ascolta, non ci siamo messe d'accordo. Questa non è tipo caramba che fortuna, che le persone già sapevano che c'erano i parenti che venivano dall'Argentina e si erano visti 5 minuti prima, eh?
2: Questo, ma veramente? Diciamo.
1: Perché non te l'aspettavi?
2: Non lo sapevo.
1: Ma purtroppo conosci un po' anche il mio cinismo, no? Quindi voglio dire, insomma, era prevedibile. Bene, e quindi che cosa stiamo per ascoltare?
2: Stiamo per ascoltare uno dei capolavori dei Pink Floyd, Goodbye Blue Sky.
1: Tra l'altro tratto da l'altrettanto capolavoro The Wall, che voglio dire, non ha bisogno certo di presentazioni. E come mai, appunto, tu l'hai detto, voglio dire, questa aderenza da parte di Zona Franca a quello che succede intorno alla Zona Franca?
2: Ma ci sono, scusami.
1: Prego, prego.
2: Tante cose che mi hanno fatto pensare a questa canzone. La prima è l'album appunto da cui è tratta, The Wall, perché tutto mi sembra tranne che sia un periodo storico dove i muri vengono abbattuti, anzi vengono abbattuti alberi per innalzare muri e separazioni, purtroppo. Poi questo addio al cielo azzurro, questo addio all'infanzia, purtroppo è proprio parte del genocidio che si sta consumando ormai da anni, e che non è l'unico, tra l'altro, perché purtroppo è quando un bambino muore a causa di un bombardamento, è come se morissero tutti i bambini. E quindi questo arrivederci al cielo azzurro mi lascia un pochino di speranza, perché non è un addio al cielo azzurro, ma è un arrivederci. Quindi, per quanto sia desolata da quello che sta succedendo, per fortuna la speranza che qualcosa possa cambiare E la zona franca ancora persiste.
1: Grazie Franca, perché oltre a farci sentire della musica, come dire, ci porti sempre a riflettere su quello che stiamo per ascoltare. E allora noi adesso, tu rimani in linea, giusto?
2: Rimango in linea.
1: Bene, allora noi adesso ci ascoltiamo Goodbye Blue Sky dei Pink Floyd.

0: e finisce così, tranciata così questo brano. Franca, ci sei?
1: Eccomi, sì, scusate che durante il brano metto il muto perché non vorrei disturbare la...
0: No, e tanto ti abbassiamo noi il volume, quindi tranquilla. No, dico, finisce così il brano.
1: Finisce così. Non penso che sia un problema della traccia.
0: Dici?
1: Non mi ricordo che finisse così, tranciata, ma anche se fosse non mi stupirebbe.
0: No, infatti... Infatti,
1: dato il tema, dati i Pink Floyd, e che su questo non si sono mai fatti problemi con intro lunghissime o sonorità particolari o l'introduzione anche di vocals. C'è un bambino che all'inizio di questa canzone ci dice qualcosa, ci chiede: ma avete sentito le bombe arrivare? Però sono questi inserti che non sempre si riescono a carpire.
0: E tra l'altro questa canzone è scritta da Roger Waters, che dedicava anche al padre che era morto durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, tra l'altro, se non sbaglio, in Italia.
0: In Italia!
1: Grazie per il suggerimento per la prossima settimana.
0: Esatto.
1: Ve la beccherete. No, davvero è interessante come questa sua esperienza personale sia stata trattata con così tanta eleganza. Non ci ha buttato addosso un suo trauma, ma in un certo senso l'ha purificato, no? Cioè l'ha reso qualcosa di bello da regalare anche agli altri.
0: Sì, ovviamente l'atmosfera, no, sembra molto angelica, ma come ci hai detto tu, sembra molto idilliaca, però in realtà c'è questo squarcio nel cielo. Lo sappiamo, Roger Waters non si è mai girato dall'altra parte, lo fa tuttora, nonostante la sua veneranda età. Bene, molto bene. Grazie Franca per averci regalato questo brano. Cosa farai adesso, Franca?
1: Adesso penso che continuerò a bere il caffè, che come sapete è sempre pronto anche per voi qui nel giardino della zona franca, e continuerò ad ascoltare Rosso Martello.
0: Bene, brava, seguite l'esempio di Franca, che continuerà ad ascoltare Rosso Malpelo, anche se vi ricordo che potrete recuperare la puntata, e quindi compresa anche Zona Franca, tra poco troverete il podcast sul sito. È importante perché così vi potete ascoltare non solo la puntata intera, ma anche Zona Franca, insomma.
1: Grazie, diffondete il verbo.
0: esatto. Bene Franca, grazie come sempre per essere stata qua con noi, per aver fatto parte di Rosso Malpelo. Ci risentiamo la prossima settimana.
1: Grazie a voi, alla prossima settimana, grazie Santa.
0: Ciao. A te, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E siamo rientrati, le 11:17, seconda ora di Rosso Malpelo, e abbiamo lasciato da parte la pur sempre valida, lo sapete quanto mi rappresenta, un certo filone di impegno ma anche di atmosfere un po' più cupe e malinconiche, ma dato che più volte ci siamo dedicati alla militanza e all'impegno sul fronte della musica italiana, adesso un po' di leggerezza però dissacrante, e l'abbiamo fatto con Baluba Shake. Lei si chiama Brunetta e i suoi Balubas. Questo è un brano proprio caratteristico degli anni 60 italiani. Siamo nel boom economico, i primi passi di danza nei club, i primi 45 giri. Brunetta, nome d'arte di Mara Pacini, che è una delle pioniere in quegli anni del rock and roll e del beat al femminile in Italia. Veniva infatti soprannominata la urlatrice per la sua voce graffiante e l'energia sul palco. Purtroppo non è ricordata tantissimo, il suo nome venne abbastanza velocemente schiacciato da quello di Mina, questo brano mi è capitato di risentirlo di recente, tra l'altro in filo diffusione in un locale. Stranamente non c'era questa musica, come dire, che bombardava le orecchie e a causa della quale non riuscivi a proferire parola con il tuo interlocutore. Tra l'altro, apro una parentesi, c'è qualche musicista che ha proprio formalmente aperto, come dire, un boicottaggio nei confronti di questa formula, e se non erro parliamo di Piovani e di Francesco De Gregori, e su questo mi trovano abbastanza d'accordo. Ecco, al contrario di quello che succede solitamente, mi trovavo in una situazione molto più rilassata e rilassante, dove di sottofondo ad un volume dignitoso mandavano questo brano che mi sono ricordata essere appunto questo, come dire, questo Baluba Shake, che ci fa anche un po' shakerare le anche.

dato che ci siamo inseriti in questo filone vintage italiano, ironico, surreale, ci dobbiamo rimanere in questo sound. E secondo me il brano perfetto è quello che stiamo per mandare ora, ovvero Il Baccalà di Nino Ferré. Eccola qua.

0: Il baccalà, Nino Ferrè, il 1969, ma insomma, chi non ricorda, non perché abbiamo vissuto gli anni 60, ma perché c'è stata riproposta ed è stata talmente famosa, chi non ricorda questa canzone dall'atmosfera ironica, retro e anche swing di Nino Ferrè? Ebbene, ora che sono le 11:23, noi continuiamo con questa escalation, ma no, non proprio escalation, ma con come dire, questa proseguire su questo binario con questa atmosfera scanzonata che prendiamo da Nino Ferrè e la portiamo in realtà qualche anno prima, mentre il Baccalà è del 1969, il brano che stiamo per ascoltare è del 1965, è uno dei primi successi di Adriano Celentano. Stiamo parlando di Sono un simpatico, c'è una prima parte parlata, che però ho paura che in questa versione che ho trovato non c'è. Vediamo un po', lo faccio proprio dal vivo con voi. Ah, forse sì, forse sì. Bene, come vi ho annunciato, 1965, Adriano Celentano e la sua Sono un simpatico.
1: Sta mi girando la testa, porca. Lo facciamo da capo. Da capo. Dai, intanto che aspettiamo. Prova, prova, fa da capo. Dai. Va va da va da va da va da va da va da va da va da va da va da va da va da va da va da va da va da. Eppure sono simpatico quando mi guardo allo specchio, sono simpatico.

0: cica, per te che c'ho una cica, la massa di una sigaretta fumata. Filate. Filate. Mi senti?
1: No, ma però ti vedo.
0: Tutto bene. Eppure sono simpatico. Aspetta.

Sono un simpatico Adriano Celentano, 1965, siamo proprio agli inizi della sua carriera, brano che veniva poi inserito nel Ragazzo della Via Gluck, ancora grandi urlatori, e infatti così era. Ci spostiamo di 10 anni indietro, sì, è il 1955, e Fred Buscaglione pubblica Teresa non sparare, swing teatrale, comico, ma insomma stiamo parlando di Buscaglione, quindi grande performance non solo canora ma in toto a 360 gradi, con questo brano che forse non è il primo che ci viene in mente quando parliamo di Buscaglione, ma sicuramente merita una menzione. Eccolo qua, Teresa, non sparare.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Propezio H la tradiva con una certa amica Veronica F. Lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

l'ho incontrata per la via. Disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Tere, ti prego, non scherzare col fucile, far così, non è gentile.

Teresa, non sparare col fucile, cantava o comunque interpretava, recitava Fred Buscaglione nel 1955 in questa farsa che veniva strutturata in un vero e proprio monologo, infatti, e il protagonista si ritrova con la sua amata, con in mano il fucile di sua moglie che lo aveva appena scoperto, tradirla, e quindi inizia a balbettare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, eccetera, eccetera.

ritorniamo di nuovo a metà degli anni 60, che sono un po' gli anni in cui questo genere iniziamo a vedere il teatro canzone, anche se in una forma più cabarettistica rispetto a quella più impegnata degli anni a seguire, di Giorgio Gaber. E in questo caso stiamo per ascoltare una firma d'eccezione, ovvero quella di Iannacci. Dicevamo è il 1964-65, sto parlando dell'Armando, scritto da Dario Fo, che all'epoca collaborava strettamente con Iannacci per diversi spettacoli teatrali, un interrogatorio un po' surreale e tragicomico, che adesso ci andiamo ad ascoltare. L'Armando, Enzo Iannacci.

sono dietro, stavo andando. Che si è aperta la portiera, ho buttato giù, pardon,

l'inconfondibile stile di Enzo Iannacci con l'Armando, e non possiamo non ascoltare adesso colui che insieme a Enzo Iannacci iniziò la sua carriera e andavano a formare i cosiddetti corsari. Sto parlando ovviamente di Giorgio Gaber, che anche lui insomma all'inizio ci allietava con delle canzoni un po' più leggere, in linea con il periodo. Siamo sempre nella metà degli anni 60. Il brano che stiamo per ascoltare ora è Snoopy contro il Barone Rosso, 1964-65, sono quegli anni. Giorgio Gaber.

E questa era uno dei brani che rappresentano un po' i primi anni della discografia di Giorgio Gaber, un po' come Iannacci, con questo filone più leggero, divertente, scanzonato, prima degli anni dell'impegno. Bene, tra poco avremo la seconda intervista di oggi alle 11:45, ma continuiamo. Allora abbiamo sicuramente il tempo per ancora un po' di brani di questo tipo, e infatti il brano che stiamo per ascoltare è quello di Cochi e Renato, che vanno a cantare La vita le bela. Eccola qua, stiamo per mandarla. Cochi e Renato, La vita è bella.

0: E non potevamo non ascoltare la vita, la vita, la vita, le bella. E a questo punto stiamo per chiudere il cerchio? Non lo so, ma quest'altro brano è doveroso. L'abbiamo ascoltato poco fa, il cantautore di questa canzone. Però, insomma, ora che saprete il titolo, mi perdonerete. Enzo Iannacci, Ho visto un re.
1: Dai, dai, scritta su,
2: mi ci dove,
1: dai, dai, scritta su,
2: vabbè,
1: sì,
2: dai, dai,
1: scritta su,
2: mi ci dove,
1: sì, sì,
2: ho visto un re,
1: se la discuse,
2: ho visto un re.

0: ho visto un ricco.
1: Ce l'hai, scusa?
0: Ho visto un ricco.
1: Un show?
0: Sì, ape, sì, ape, sì, il tapino lacrima.
2: Le 11.47, abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro secondo ospite di oggi. Do il benvenuto a Fabrizio Sabatucci. Ciao Fabrizio, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, allora siamo qui per parlare di Sotto casa di Alberto, questo omaggio teatrale ad Alberto Sordi che sì, ti vede tra i protagonisti. Diversi appuntamenti nel Lazio con questo spettacolo omaggio, no? Attraverso questo progetto che si chiama La Romanità, che unisce il Lazio.
3: Assolutamente, viene da... noi siamo partiti sempre da Roma, Sotto casa di Alberto, si chiama così perché l'abbiamo sempre fatto sotto casa sua, quindi a Caracalla, a Roma. Abbiamo pensato, ma perché non portare questo grandissimo artista importante, romano, ma insomma anche a livello internazionale, perché poi Alberto prese anche delle... anche in Kansas City lo hanno riconosciuto come attore... è stato premiato con una targa e quindi c'è quasi la cittadinanza americana gli avevano dato ai tempi, quindi diciamo che non devo dire io insomma la grandezza di questo artista, e quindi ci è venuta in mente l'idea di portarlo fuori da Roma questo spettacolo. Quindi da Sotto casa di Alberto diventa la casa itinerante, quindi andiamo il 16 saremo in scena a Carbognano, a Viterbo, al Teatro Bianconi, il 17, quindi parlo sempre di ottobre, quindi settimana prossima saremo a Rocca Gorgia in provincia di Latina al Teatro Comunale, il 24 approderemo a Fiuggi, sempre al Teatro Comunale, e poi il 17 di novembre torniamo a Roma, al Tor Bella Monaca, teatro sempre una piazza meravigliosa, calda, pubblico sempre attento, quello del Tor Bella Monaca. Quindi, Sotto casa di Alberto che cos'è? È una sorta di... sono tre artisti che si ritrovano sotto casa sua, quindi c'è una comparsa senza età, che interpreto io, c'è una sorta di voce narrante, di maestro... che parla di tutta la varietà, la spettacolo, da dove ha cominciato

0: Alberto Sordi che fa Fabrizio Giannini, e poi ci sono tutte le donne di Alberto raccontate tra colleghe e amanti che interpreta Cristiana Vaccaro. Tutto questo accompagnato da tre musicisti, Gabriele Barrettino, Alessio Patamia e Simon Bush, che insomma ci introducono e grazie a loro riusciamo a raccontare tutte le musiche sordiane, quindi dalle colonne sonore dei film alle sue musiche, anche quelle surreali. Mi viene in mente Nonnetta Cara, che all'esordio Sordi insomma giocava con queste parole un po' misteriose e surreali, come se fosse un po' molto avanti in quei tempi. Ma da Mando a Vai, a Fumo di Londra, a Te ce l'hanno mai mannato, insomma tutte le colonne sonore che hanno caratterizzato i film e la storia artistica di questo grande artista.
1: Allora, come hai detto, questo non è uno spettacolo nuovo, infatti si chiama proprio Sotto casa di Alberto perché veniva rappresentato, è stato rappresentato proprio lì sotto casa sua. Quello che ti chiedo è, nel corso del tempo, come hai visto cambiare, se è cambiata la risposta del pubblico, anche rispetto magari ad un pubblico più giovane che, ahi noi, è un po' più lontano, no, da questa figura storicamente?
0: No, la cosa positiva è che in platea vedevo tanti giovani, insomma, molti anche, so che c'erano anche molte accademie che venivano, molte scuole di teatro che venivano, molti ragazzi, e non sapevo, molti non sanno chi è stato Alberto Sordi e chi è. E allora lì, insomma, un po' perché fanno poca ricerca, perché basta andare con gli smartphone su Wikipedia o YouTube e trovi il mondo. Ma raccontandolo così a una sorta di infotainment, quindi informazione e intrattenimento, ti porto dentro a quello che sono state le gesta e a quello che ha fatto. Quindi la cosa bella è che nelle platee di questi anni, perché come hai detto te, noi lo facciamo da diversi anni su Roma, ovviamente specie d'estate perché sotto casa sua all'aperto, però il bello è stato sempre vedere queste giovani platee, quindi questo è stato un grandissimo risultato per noi.
1: Infatti, proprio quello che cercavo di capire. E tra l'altro alcune di queste date che tu hai citato, adesso andremo a ripetere, sono anche ad ingresso gratuito, e questo permette anche un po', no, di abbattere le barriere economiche.
0: Sì, perché col contributo della Regione Lazio siamo riusciti ad affrontare, a non far, insomma, a rendere omaggio a diversi posti, tra cui per esempio mi viene in mente Rocca Gorga il 17, quindi questo sabato al Teatro di Rocca Gorga l'ingresso è gratuito, come anche a Fiuggi per esempio il 24 di ottobre al Teatro Comunale di Fiuggi, anche lì l'ingresso è gratuito, però noi abbiamo un link dove potersi prenotare anche gratuitamente, perché poi magari, che ne so, se presentano 1000 persone, il teatro ha una capienza inferiore, quindi abbiamo creato un link che si chiama passeggiandoconlastoria.it, perché è proprio un format che arriva da lì, questo Sotto casa di Alberto. Quindi andando su questo link potete prenotarvi il posto gratuito e ce l'avete assicurato. Questo è
1: bene.
0: Fatto le cose, insomma, siamo cercati di fare le cose fatte per bene, in modo che nessuno poi rimane lì in piedi oppure non riesce a entrare. E invece negli altri spettacoli, come quello di venerdì al Teatro Bianconi a Rocca, a Carbognano, lì abbiamo messo un ticket, ma lì perché c'è un accordo col teatro, c'è un biglietto a 10 euro. Insomma,
1: sì, prezzo abbastanza accessibilissimo, tra l'altro.
0: Teatro popolare, prezzo popolare, dico io. Quindi
1: come anche al Teatro Torbella Monaca, poi il 17 novembre.
0: Come anche a Torbella Monaca, 17 novembre. Lì faremo anche una doppia, faremo una pomeridiana alle 18 e poi alle 21 si replica, quindi faremo doppio spettacolo quel giorno lì.
1: Allora, io ricordo che Sotto casa di Alberto sarà proprio alla fine di questa settimana, il 16 ottobre al Teatro Bianconi, Carbognano, Viterbo, come ci stava dicendo Fabrizio, alle ore 21, il 17 al Teatro Comunale di Rocca Gorga in provincia di Latina, sempre alle ore 21, il 24 ottobre al Teatro Comunale di Fiuggi alle ore 21 e poi il 17 novembre torna a Roma al Teatro Torbella Monaca con una doppia replica, una alle ore 18 e una alle ore 21. Per prenotarsi bisogna andare su passeggiandoconlastoria.it. Ricordo che lo spettacolo Sotto casa di Alberto è con appunto Fabrizio Sabatucci, Fabrizio Giannini, Cristiana Vaccaro e l'ensemble musicale La Tris de Gabriella. Lo spettacolo è scritto e diretto proprio sia da Fabrizio Sabatucci che da Fabrizio Giannini, e ringrazio anche Monica Menna, l'ufficio stampa, che ci ha messo in contatto.
0: Va bene, io ringrazio voi, perché è sempre bello divulgare, soprattutto se parliamo di teatro.
1: Esatto.
0: E vi aspetto a teatro, da giovedì in poi, da venerdì in poi, ci trovate in giro per il Lazio, ecco.
1: Bene, grazie ancora a Fabrizio Sabatucci.
0: Grazie a te.
1: Sotto casa di Alberto. Grazie, alla prossima.
0: Ciao, grazie, grazie.
1: Ciao.
0: Buona giornata, grazie.
1: Grazie.
2: La canzone è Pollino.
3: No, è veri sentita, ma diversa da quella che facevo.
2: Visto che siamo all'osteria, si canti il Pollino,
3: vai col Pollino.

0: è la maniera di Santa Detta,
1: caro. Per dare un momento di agitare l'ambiente.
2: La seconda strofa la cadete. Va bene.
0: Caffone di maleducati.
1: La fai te quella lì? Falla te.

E mancano 5 minuti alla fine di questa puntata di Rosso Malpelo e lo facciamo con qualcosa sempre di italiano, di un po' più teatrale, forse mi viene a dire più dissacrante a questo punto. E è il 1981 e Pino D'Angiò pubblica uno dei suoi cavalli di battaglia. Stiamo parlando di Ma quale idea, che tra l'altro nel corso degli anni è stata oggetto di numerose reinterpretazioni, monologo di un bullo da discoteca, racconta i suoi improbabili approcci amorosi. E quindi noi chiudiamo con questa come dire, atmosfera un po' più disco funk, ma sempre un po' parlata e appunto dissacrante. Io vi ricordo che tra poco troverete la puntata appena andata in onda di Rosso Malpelo su www.radiocittaperta.it. rimanete sintonizzati sempre su Radio Città Aperta, perché RCA da più di 45 anni è musica, cultura, informazione. RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La Radio nelle Scuole.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radiocittàaperta.it, la tua radio online.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati, 14.03, scattate in questo istante, radiocittaperta.it, giovedì 15 ottobre 2026, la diretta di Forno One. Fabrizio, Mr. Forno One al microfono. Saremo insieme fino alle 16, cosa che avviene anche per la replica, che come tutti sanno è di lunedì, sempre a partire dalle 14. Continuiamo con le informazioni di servizio. 340-197-4468, il numero da utilizzare per mandarci messaggi SMS, WhatsApp e Telegram. Allora, oggi puntata particolarmente variegata, perché iniziamo intanto con un gradito ritorno. Abbiamo qui in studio ospite per la seconda volta a distanza di un po' di tempo, qualche anno, la cantautrice, ma ci sono anche tante altre cose che la descrivono e ce le faremo dire meglio, Antonia D'Amore, che intanto cominciamo a ringraziare per essere qui.
1: Grazie a te, Fabrizio, di avermi nuovamente invitata. Ciao a tutte e a tutti.
0: E poi, siccome si è portata la chitarra e quindi sarà protagonista di un mini live che occuperà due terzi della nostra porzione musicale a lei dedicata, iniziamo comunque invece con un brano dall'album, l'ultimo album che è uscito 3 anni fa, se non sbaglio.
1: Sì, nel 2023.
0: Che proprio gioca sul tuo cognome, sì. Come io gioco col mio, perché ovviamente Forno One. Tu, l'album si chiama D'amore di radici.
1: Sì, sì.
0: Perché ovviamente ci sono dei discorsi che riguardano sia le cose che ami che le cose dalle quali vieni. Però, insomma, mi fa piacere che tu, tra le cose che ami, hai pensato alla nostra città, che ormai è diventata per certi versi anche la tua.
1: Certo.
0: Quindi, prima di farti strimpellare, ti diamo tempo di prendere un pochino di confidenza con lo studio, facciamo partire dall'album il brano Roma, Antonia D'Amore.

0: Antonio D'Amore, Roma, il suo atto d'amore, scusa la battuta, su Roma, città di adozione e appunto primo approccio per la puntata di oggi di Forno One, visto che abbiamo il piacere di averla come nostra ospite. E intanto ricordiamo chi ha suonato in questo disco, chi era, un violoncello?
1: C'è il violoncello, sì, di Elisa Bianchetti, poi c'è alle percussioni Mario Puorro, ai cori Michela Cesaretti, alla tromba, che in questa canzone non c'è, c'è Giorgio Di Stante.
0: Bene.
1: E penso di avere la chitarra, Claudio Bruno.
0: Bene, e quindi non sei solo te con la chitarra?
1: No, nel disco non suono la chitarra io.
0: Se c'è chi lo fa per te, meglio, certo, ti concentri sull'interpretazione. Certo. Allora, come si dice in questi casi, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti all'uscita di questo disco e a qualcosina che stavi facendo, perché poi tu non fai solamente la musicista, anche la copertina del disco ci dimostra che c'è, come dire, un multitasking in questi casi, perché fai anche la marionettista.
1: Puppeteer. Sì.
0: Parla anche di questo, perché è una cosa che insomma non è che mi capiti spessissimo di,
1: certo,
0: intervistare.
1: Se
0: di
1: vuoi ti racconto un po' a ritroso le ultime cose.
0: Come vuoi,
1: fatte,
0: scegli tu l'ordine.
1: Che mi aiuta, così la memoria mi aiuta.
0: Benissimo.
1: Sono appena tornata dalla Sicilia, da Palermo e Noto, dove siamo stati a fare uno spettacolo in cui appunto sono marionettista, uno spettacolo che va avanti dal 2018, della regista Fabiana Iacozzilli, che si intitola La classe. Siamo stati a Palermo e Noto, appunto a Palermo al Mercurio Festival e a Noto al Teatro Comunale di Noto. E
0: solo marionette o anche
1: marionette? No, solo marionette. È uno spettacolo di teatro contemporaneo con le marionette di Fiammetta Mandic, un artista.
0: Spieghiamo
1: romano.
0: Per chi non fosse pratico la differenza tra marionette e burattini, se possibile.
1: Certo, come no. Allora, i burattini sono quelli che si muovono dal basso verso l'alto, in cui si infila la mano e si muovono.
0: Quelle, diciamo, degli spettacoli del Pincio, del Gianicolo.
1: Sì, sì. E le marionette sono tutte quelle, sono tutte le altre, quelle che si muovono. Per esempio, in questo spettacolo siamo in scena, siamo a vista, noi performer, e muoviamo queste marionette su dei tavoli.
0: Con i fili?
1: No, con la manipolazione diretta,
0: okay,
1: quindi
0: okay.
1: Bacchette, okay. E stick.
0: Ma vale anche per esempio per cose tipo, ma mi viene in mente dopo Gigio, quella è animazione?
1: Quella è animazione, animazione a nero, perché lì appunto Topo Gigio è di gomma piuma veniva mosso
0: su uno sfondo nero.
1: Su uno sfondo, okay, nero, e non si vedeva assolutamente l'animatore, il marionettista. Però appunto io vengo dalla marionetta a filo lungo, perché ho iniziato con una famiglia di marionettisti, la famiglia Cettella, che lavoravano sul ponteggio, e appunto muovevamo queste grandi marionette a filo lungo.
0: Che poi insomma Palermo è la città dei pupi,
1: sì, di Cuticchio, eccetera eccetera, sì. Sì, però appunto questo spettacolo non è uno spettacolo, per esempio si pensa al teatro di figura, spesso si è pensato al teatro per bambini, e invece non è solo per bambini, la marionetta è una forma d'arte, spettacolo a sé, che può essere insomma per tutti.
0: E questa attività, diciamo, ti ha un pochettino, come dire, precluso la scrittura di brani, insomma, è stato un si riescono a gestire due cose artistiche contemporaneamente?
1: Fa parte proprio di me, da sempre, credo, da quando ho scoperto il teatro di figura, che poi appunto è una forma d'arte in cui rientra tutto. Può rientrare tutto, dalla realizzazione di scenografie, la realizzazione quindi di oggetti, alla messa in scena, alla scrittura drammaturgica, le storie, la musica. Per questo me ne sono innamorata all'epoca.
0: Ma tu, per esempio, componi anche per i tuoi spettacoli?
1: Allora, sì, ho composto per un mio spettacolo e per dei miei spettacoli, che sono soprattutto stati delle forme di studio. E poi ultimamente ho composto, ho scritto insomma una canzone e delle musiche per uno spettacolo non di marionette, ma uno spettacolo di narrazione sul futuro sostenibile, sull'ecosostenibilità ambientale di un geologo narratore.
0: E come mai? Mica è un argomento di stretta attualità questo. No, perché in alcuni casi il nostro, diciamo, ben amato governo sembra voler ignorare l'elefante nella stanza.
1: Quindi Favole insostenibili racconta un po' di questo, e ho scritto questo Canto della Terra, che è l'inedito che dopo vi farò sentire.
0: Sì, perché ricordiamo chi ci ascolta che non solo stiamo chiacchierando con Antonio D'Amore, ma approfitteremo della sua disponibilità, della sua chitarra e della sua voce per ascoltare un paio di brani dal vivo. Ma se, che dici? È il momento di cominciare? Poi racconterai, visto che l'hai un po' menzionato te, questo inedito, te lo colgo proprio...
1: Da fare adesso?
0: Lo volevi fare in finale?
1: Sì.
0: Dulcis in fundo.
1: Sì, sì.
0: E quindi invece adesso che cosa ci fai ascoltare?
1: Adesso vi vorrei far ascoltare la canzone che apre il disco D'Amore di Radici, che è Vampir, di cui voglio raccontare un piccolo aneddoto. Il motivo per cui insomma ha questo titolo legato ai vampiri, sia perché sono appassionata di storie di vampiri da anni, ma soprattutto perché quando ero bambina a quanto pare la mia mamma si è spaventata perché entrò un pipistrello in casa e perse il latte. Quindi ho sentito raccontare sempre questa cosa di questo pipistrello che insomma
0: momento particolarmente sconvolgente in famiglia.
1: Sì, poi tra l'altro ero molto piccola, avevo tre mesi, insomma appena nata, e tant'è che me lo sono tatuato il pipistrello ad un certo punto per esorcizzare questa...
0: Tua madre che ne ha pensato di questa tua decisione?
1: Ma è stata anche lei contenta, perché ha capito che finalmente me ne sono liberata da questa fobia.
0: Si poteva sdrammatizzare.
1: Si poteva sdrammatizzare, esatto.
0: Allora, dal vivo a Radio Città Aperta, in diretta, oggi giovedì 15 di ottobre, Antonio D'Amore con Vampire.
1: Yes, Fushan, alla mattina, e la mattina già c'è che su cammina, chiange, chiange, alla notte, dra l'ambiuna, buie che scina, sfornisce, pecenina, e la chiamenda de cadeco masted a flesce pugnale cartid le kid cangiana trafittu cora le kid cangiana trafittu cora non vede inda le facce o amore sa che moghi da mastero sa che moghi da mastero poti essa che è cicata poti essa che è cicata yid non è nu cecat, yid, e nu vampiro.

0: E tu immaginate adesso un grosso applauso, insomma. Questa era Antonia D'Amore dal vivo negli studi di RadioCittàAperta.it, il brano Vampir, che ovviamente, come ci raccontava, è dedicato a un vampiro, diciamo all'esorcismo che riguarda un vampiro casalingo. E una cosa che ti volevo chiedere, che ovviamente è una curiosità inevitabile in questi casi, in che dialetto stiamo cantando?
1: In dialetto barese, che poi io sono barese, quindi vengo da lì. E volevo anche dirti che sì, Roma è la città di adozione, ma da tre generazioni ormai, quattro forse, perché qui a Roma, cioè io sono romana non di forse, perché ci stavo riflettendo venendo qui, c'era mio nonno, la mia bisnonna, che abitava qua a Roma, e poi ad un certo punto, insomma.
0: Quindi, insomma, se vogliamo parlare di prossimo brano folk, dovrei fare uno stornello praticamente.
1: Esatto, infatti.
0: Senti, quindi appunto stavi dicendo che sei reduce da questo,
1: sì,
0: da questo percorso
1: tournée
0: teatrale, sì,
1: sì? Tournée che
0: in Sicilia,
1: e poi quest'estate ho avuto il piacere di cantare all'interno di una rassegna che si chiama Musica Brada a Calitri, dove c'è lo Spons Fest di Vinicio Capossela, che io adoro, e poi altri appuntamenti musicali andando sempre un po' a ritroso. A settembre ho cantato qui a Roma al Cantiere durante questo ritrovo di amici di Giovanni Guaccero, maestro e amico compositore con cui abbiamo fatto tante, tante cose anche in passato. A maggio ho conosciuto e cantato per la prima volta le musiche di Stefano Cogolo, flautista scomparso l'anno scorso prematuramente, e sempre con Giovanni abbiamo, insomma, fatto suonato le sue canzoni, un omaggio a lui insieme a tanti altri musicisti. E poi altra cosa che appunto che riguarda il mio fare la marionettista, la puppeteer, ha a che vedere con il cinema, perché da anni collaboro con una realtà guidata dall'effettista Leonardo Cruciano, che sei in ascolto, saluto, insieme a tutti gli altri artisti e artigiani di Imaginary Factory, con cui collaboro appunto come puppeteer. E quest'inverno ho lavorato ad un film, una produzione italo-americana di Mel Gibson, sempre come puppeteer.
0: Hai capito. Senti, invece adesso rivolgiamo il nostro sguardo al presente e al futuro, perché
1: sì,
0: il caso ha voluto che, nonostante noi avessimo deciso a prescindere di vederci oggi, l'abbiamo fatto,
1: sì,
0: veramente un sacco di tempo, faceva molto caldo, mi ricordo. Oddio, ho fatto caldo fino all'altro ieri. Comunque, insomma, era proprio il periodo della punta massima,
1: sì, sì, sì.
0: Però in realtà poi questa data di oggi, guarda un po', coincide però con un live che sta per arrivare.
1: Sì, è un piccolo live che faremo questo sabato, un matinè, in questa libreria El Topo, libreria e dischi usati, che è a Centocelle, nel quartiere Centocelle di Roma. E avrò il piacere di suonare in duo con Giacomo Ancillotto alla chitarra,
0: che saluto caldamente. Mi casa es tu casa, come si dice in questi casi, visto che lui ha fatto un disco dal titolo spagnolo Descansa de Niño, e a questo punto rispondo con altrettanto spagnolo. Ciao Giacomo,
1: ti saluto anch'io.
0: E quindi, insomma, ovviamente più o meno ripercorrerete quelle che sono le tracce del disco, più qualche inedito, e poi più il fatto che, insomma, avendo un altro chitarrista ti puoi un pochettino sbizzarrire.
1: Sì.
0: Bene,
1: e poi
0: bene.
1: Che chitarrista.
0: Appunto. Quindi ricordiamo, libri e dischi usati e il topo, zona Centocelle,
1: sì,
0: questo sabato, quindi parliamo del 17, la mattina, giusto?
1: La mattina alle 11. Appuntamento
0: quindi,
1: alle 11.
0: Se volete fare un brunch, passate,
1: sì,
0: a Centocelle e andate a trovare Antonia dal vivo.
1: Ci sarà anche un pranzo sociale, mi diceva Patrizio.
0: E allora, a maggior ragione, insomma, quando si sta in buona compagnia, anche sgranocchiare qualcosa non guasta mai. Senti, queste canzoni nuove sono ancora molto lontane dal vedere, diciamo, la realizzazione di un nuovo lavoro. Che punto siamo?
1: Mi ripropongo di non impiegarci troppo tempo. Non sono troppo lontane, no.
0: E quindi, insomma, tocca che ritorni un'altra volta?
1: Sì, speriamo presto.
0: Senti, che dici? Allora, è il momento di sentire questo inedito?
1: Ma
0: che...
1: sì.
0: Se vuoi aggiungere qualche altra cosa che riguarda magari altre iniziative da qui a breve, cose che, diciamo, servirebbero per trovarti di nuovo dal vivo, insomma, incontri futuri, viaggi, avventure nel mondo.
1: Ma quelli sempre, spero sempre di più, guarda. E ci penso. Intanto vi faccio sentire il Canto della Terra.
0: Canto della Terra, che è un inedito, appunto, quindi viene praticamente suonato, non dico in anteprima qui a Radio Città Aperta, ma poco ci manca. Quindi Antonia D'Amore, Canto di Primavera.
1: Canto della Terra.
0: Canto della Terra, sei già rimbambito.
1: Un attimo che aggiusto questo capotasto.

0: Put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it.
1: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su Radio Città Aperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.

0: radiocittaperta.it. Prima di parlare di ciò che avete appena ascoltato, facciamo un piccolo passo all'indietro, perché alla fine del live di Antonio D'Amore poi ci siamo resi conto di non aver, come dire, in maniera adeguata salutato chi abbiamo avuto come ospite. Quindi diamo ad Antonia questa opportunità, ci fa piacere appunto regalarle un ultimo saluto. Ricordando appunto che a breve sarà disponibile un podcast relativo a questa chiacchierata con compreso il mini live, e quindi insomma ci farà piacere poi che venga diffuso anche attraverso i canali di Antonia. Allora Antonia, grazie della tua presenza qui da noi.
1: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
0: Ricordiamo questo live di sabato 17, dopodomani?
1: Sì, alla libreria I Dischi Usati e il Topo a Centocelle, Roma.
0: Alle 11 in splendida coppia con Giacomo Ancillotto alla chitarra, quindi sì, insomma sì, una formazione anomala, nuova, inedita, sì, che quindi sarà un piacere scoprire. Grazie ancora Antonia, a
1: grazie
0: presto,
1: a te,
0: grazie della tua presenza, qua è sempre casa tua ovviamente.
1: Grazie.
0: Allora, stavamo dicendo, nella fretta di far partire il brano, appunto ci siamo dimenticati di salutare Antonia e me ne dispiaccio, però era talmente tanta la, come dire, la gioia e la curiosità di ascoltare questo inedito, perché proprio oggi, poco fa, prima di arrivare qui, al Parco della Musica, scusate, alla Casa del Jazz, è stato presentato questo nuovo lavoro che esce domani, il cui titolo è Corners, un album di Enrico Rava con i suoi Fearless Five, che per appunto per la ECM uscirà domani, e ho preferito, piuttosto che parlare, farvi sentire un brano molto importante, anche molto corposo, sono 10 minuti abbondanti. Il titolo è San Rava ed è stato composto da Gio Lovano, che fa il sesto incomodo e come ospite con il suo sax tenore ha dato il suo contributo non solo a livello esecutivo ma anche a livello compositivo. Ricordiamo i Fearless Five, forse una delle migliori formazioni che vedono Enrico Rava insomma negli anni, è composta da appunto Enrico Rava alla tromba, da Matteo Paggi al trombone, Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Ponticelli al contrabbasso e Vita Polidoro batteria e voce. Vi assicuro che è un ottimo disco, farò fatica a tenerlo fuori dalla cinquina dei miei dischi dell'anno, insomma lo devo riascoltare con attenzione, ma l'idea è quella. Allora continuiamo con le novità, perché come già promesso nelle 2 settimane che hanno preceduto questa trasmissione, stiamo centellinando un brano per settimana all'ascolto di questo come dire importante EP o EP come lo diciamo noi, che Stevie Wonder ha fatto uscire per il cinquantenario dall'uscita del capolavoro Songs in the Key of Life. Siccome il disco era già bello corposo, composto di 21 tracce, ne rimasero all'epoca fuori alcune che giustamente Stevie Wonder ha ritirato fuori per l'anniversario tondo, e si tratta, come abbiamo già ascoltato nei primi due casi e come sentirete con questo terzo che ascolteremo a breve, di un caso rarissimo di brani giacenti in un cassetto ma non da fondi di magazzino. Si tratta veramente di grandi canzoni che penso che lo stesso Stevie Wonder abbia fatto fatica a lasciare fuori dal disco di 50 anni fa. Quindi con la stessa curiosità e l'entusiasmo con il quale ci siamo accostati ai primi due brani, andiamo avanti con il terzo, I Can See the Sun in Late December, Stevie Wonder.

meno penetrante dei due che abbiamo ascoltato nelle settimane precedenti, ma ugualmente molto intenso questo I Can See the Sun in the Late December, brano inedito, paradossalmente un brano inedito di 50 anni fa dall'EP Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. E come spesso ci accade, a brani di fresca uscita alterniamo brani che invece sono legati a ricorrenze che vanno a cadere nella settimana di programmazione di Forno One, come per esempio il compleanno di Paul Simon, uno degli artisti per me più importanti per la mia formazione anche diciamo culturale. E il 13 ottobre, quindi l'altro ieri, Paul Simon ha compiuto 85 anni. Vi preannuncio con largo anticipo che in primavera avremo la possibilità di intervistare Ashley Khan, importante critico musicale, docente alla NYU, all'Università di New York, di musica, perché da poco ha pubblicato un libro dedicato al capolavoro di Paul Simon, uno dei tanti, che è Graceland, che verrà tradotto e pubblicato in italiano dal Saggiatore. Quindi quando sarà il momento dell'uscita della versione italiana di questo libro, ne parleremo diffusamente con il suo autore. Intanto andiamoci ad ascoltare, per fare gli auguri di buon compleanno, anche se un po' in ritardo, a Paul Simon, questa imperdibile Me and Julio Down by the Schoolyard.

Paul Simon, Me and Julio, Down by the Schoolyard, brano che suscita l'interesse di un'ascoltatrice insospettabile, inaspettata, quindi con grande piacere salutiamo Claudia che ha espresso il suo apprezzamento per questa scelta. Il libro si chiama Days of Miracle and Wonder, quello che uscirà per raccontare l'avventura di Graceland, uno dei dischi più importanti di Paul Simon, ma questo ovviamente è un disco molto molto più antico, questo da cui era tratto questo Me and Julio Down by the Schoolyard, della quale vi invito ad andare a ripescare il video che è molto carino. C'è una scuola per l'appunto con delle bambine con le treccine che fanno le acrobazie con la corda, quella con la quale si salta. E per arrivare agli spot di metà trasmissione, visto che siamo già alle 15.54 per chi ascolta la diretta, ma anche per chi ascolta la replica, perché più o meno l'orario dovrebbe coincidere, e saluto ovviamente anche chi mi ascolterà lunedì, così come quelli che invece ci sentiranno in podcast, per arrivare per l'appunto agli spot di metà trasmissione, altra ricorrenza da ricordare è quella della nascita di Laura Nyro, che purtroppo però insomma è un bel po' che ci ha lasciato, grande cantautrice, una voce molto, come dire, particolare e inconfondibile. Questa canzone io la metto sempre perché mi piace assai, e si chiama It's Gonna Take a Miracle, e ha delle venature molto quasi gospel. E poi ci sentiamo dopo gli spot.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Hollywood Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radio Città Aperta.

RadioCittàAperta.it Forno One 15:06. Torniamo in voce dopo gli spot di metà trasmissione e dopo l'ascolto di un brano da un nuovo album di Brian Jackson. Brian Jackson, importante musicista che è praticamente stato il braccio destro ma anche quello sinistro di Gil Scott Heron. E a parte che ha fatto gli anni l'11 ottobre, 74 anni, ma poi ci piace ricordare con questo lavoro l'uscita di un nuovo album. Era un bel po' che non faceva uscire niente, questo è di fine maggio 26, Now More Than Ever, il titolo dell'album, in cui lui ripropone il repertorio che scrisse a quattro mani con Gil Scott Heron, rimodernizzandolo, cioè attualizzandolo ai tempi nostri, e questa era Lady Day e John Coltrane nella rilettura per l'appunto di Brian Jackson. E a proposito di titoli importanti, perché ora più che mai è il titolo del disco tradotto in italiano di Brian Jackson, ma c'è quello di Erykah Badu, che ha scritto e pubblicato di recente insieme a The Alchemist, che si intitola Before the World Blows, prima che il mondo scoppi. Quindi sono tutti e due titoli, secondo me, di stringente attualità. E a proposito di stringente attualità, ha fatto parecchio clamore la notizia che purtroppo, contrariamente a quanto previsto, Erykah Badu non potrà essere presente il prossimo 19 e 20 di ottobre a Milano nell'ambito del Festival Jazz Me, e la direzione promette che il concerto verrà recuperato in quanto prima, insomma, infatti viene invitato chi ha comprato i biglietti a conservarli, e quindi sarà anche nostra cura aggiornarvi sulle novità riguardo questa defiance di Erykah Badu. Torniamo alle celebrazioni di ricorrenze per parlare di un artista che credo di non aver mai fatto ascoltare da questi microfoni, ossia Javan Gasparian, che è un musicista, flautista. Lui suona il duduk, che è uno strumento tipico della tradizione armena, e io lo scoprì quando, per la Real World di Peter Gabriel, pubblicò un bellissimo album insieme a Michael Brook, non nuovo a collaborazioni con artisti orientali, aveva lavorato anche con Nusrat Fateh Ali Khan, sempre per la Real World. L'album con cui lo scoprì si intitola Black Rock, il primo brano era To the River. Ma la cosa importante è che lo facciamo perché è stato l'anniversario della nascita di, adesso non mi ricordo la data, comunque 12 ottobre era nato, quindi in Armenia nacque Javan Gasparian. Andiamoci ad ascoltare questa To the River in coppia con Michael Brook.

Eccoci qui, allora siamo passati dai suoni, diciamo, etnico folk di Jivan Gasparian con Michael Brook a qualcosa che sa di nuovo ma anche di antico, perché questo disco risale ai primi anni '80 ma era sparito dalla circolazione. Si tratta di Lady Jane, prima abbiamo sentito Lady Day e John Coltrane, adesso Lady Jane da Detroit, ovviamente una delle capitali della musica nera. Questa Lady Jane, appunto inciso alla fine degli 70, e il marito di questa Lady Jane l'aveva portato via il nastro, quindi l'aveva trafugato, ed è stato ritirato fuori solo in tempi recenti. Lei addirittura ha smesso, è diventata ministra di culto, si è allontanata dalla musica, e quindi solo oggi, perché il marito gentilmente ce lo ha consentito, si è potuto arrivare ad ascoltare, o perlomeno a riascoltare, perché era un disco che aveva avuto pochissima diffusione, questo Here I Am Baby, che come avete sentito ha parecchie sonorità funky come piacciono a noi, e il brano che abbiamo ascoltato si chiama Never Lived in the Ghetto. Adesso è il momento di un secondo ascolto per quello che riguarda Paul Simon, che appunto compie gli anni in questi giorni. L'abbiamo citato come album, uno degli album per me più importanti nelle mie piccole classifiche personali, rientra sempre questo lavoro, registrato in Sudafrica, si intitola Graceland, così come il brano che andiamo ad ascoltare. Facciamo di nuovo tanti auguri a Paul Simon.

Graceland come secondo ascolto e secondo momento di augurio per gli 85 anni appena compiuti da Paul Simon. Adesso, parlando di stretta attualità, domani uscirà per la meritoria Jimenez Edizioni un romanzo stranamente storico di James Lee Burke, scrittore che da sempre pubblica per questa casa editrice alla quale siamo molto affezionati. James Lee Burke ha scritto parecchi romanzi con un protagonista, un detective che si muove appunto nelle terre della Louisiana, perché James Lee Burke, nonostante sia nato a Houston, ambienta quasi tutti i suoi romanzi nella Louisiana, e questo romanzo non fa eccezione. Bandiere sul Bayou, che sarebbe appunto quel sistema di, come dire, terra ferma e laguna, foresta di mangrovie, che comunque è caratteristica della Louisiana. E a proposito di questo libro, mi è venuto in mente il titolo di un brano dei Meters, che sono praticamente la band che fanno da sigla al nostro programma ormai quasi da 8 anni. Quindi andiamo ad ascoltare i Meters con Fire on the Bayou, per ricordare appunto l'uscita di questo lavoro di James Lee Burke, Bandiere sul Bayou, che uscirà a breve. Insomma, è un'ottima occasione per andare a leggere un po' di storia della guerra civile americana, non quella di adesso, è quella che c'è stata all'epoca.

Siamo noi a ringraziare te, Daryl Hall, per la tanta bella musica che ci hai dato, e noi poi cerchiamo di restituirti il nostro affetto, visto che Daryl Hall ha appena compiuto 80 anni, quindi 80 anni, 8 minuti e passa di canzone, te li sei meritati senz'altro. I Can't Call for That, un brano reso celebre in coppia con Joan Oates, ma qui abbiamo voluto dare più spazio a Daryl Hall proprio in virtù dell'anniversario della cifra tonda appena raggiunta. Torniamo ad atmosfere legate alla Louisiana, perché nei Meters all'epoca facevano parte un paio almeno di fratelli Neville, e io quando sento parlare di Neville Brothers cerco sempre di piazzare questo brano che adoro. Si chiama Yellow Moon, Neville Brothers.

Ogni tanto un bel blues ci sta bene, soprattutto quando serve per ricordare la collaborazione tra Gil Scott Heron, qui in questo caso proprio lui di persona personalmente, e Brian Jackson, che suonava al pianoforte in questa The Get Out of the Ghetto Blues, da un album del 72, insomma parliamo veramente di tanti anni fa, e ne ha fatti 84 se non ricordo male Brian Jackson, ma ancora molto attivo, come abbiamo detto è uscito un suo lavoro a fine maggio. Allora, per gli orfani del live di Erykah Badu, che come abbiamo detto ha cancellato le due date milanesi del suo tour, senza spiegare più di tanto, a seguito di circostanze imprevedibili indipendenti dalla volontà del festival, i concerti previsti per il 19 e il 20 di ottobre al Teatro Nazionale purtroppo non potranno avere luogo. Erykah Badu è ben conscia degli sforzi fatti per poter assistere a questi concerti e porge le sue più sincere scuse ai fans coinvolti. Insomma, per consolare gli ascoltatori ci pensiamo noi. Quindi dall'album appena uscito Before the World Blows ascoltiamoci Erykah Badu in questa Black Box, che la vede in collaborazione con Kamasi Washington. Thank you.

Erika Badu con il sax di Kamasi Washington, Black Box, che stai dicendo Fabrizio? Siamo arrivati alla frutta, non alla fine del brano. Devo prendere il caffè, giusto che sia così. 15:53 per la diretta di giovedì 15 ottobre 2026. La replica, come detto, è lunedì 19, è il momento dei saluti, quindi saluto chi mi ascolta in diretta, chi ascolta la replica, chi ascolta il podcast. E prima di farvi ascoltare l'ultimo brano, vi ricordo che subito dopo di me, per chi ascolta la diretta, andrà in onda Artista alla vista col narrator Callejero, e poi le 3:03 di Night Toys con Dario Pizzetti, poi ci sarà la replica di Panopticon e poi le selezioni musicali per tutta la notte. Per chi invece ascolta la replica di lunedì, dopo di me arriva Gianluca Polverari con Puzzle, poi Rock Trotter con Eleonora Tagliafico e Miro Barsa con Cats and Jammer. Allora, è il momento dei saluti, ci salutiamo con un altro omaggio all'appena ottantenne Daryl Hall. In questo caso prendo due piccioni con una fava, perché il brano che andiamo a proporre è un duetto con la mia amatissima Candice Springs. Quindi, nel salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana per una nuova apertura di Bottega del Forno martedì alle 14 e per una nuova puntata di Forno One giovedì sempre dalle 14, Fabrizio Forno vi saluta con un brano del repertorio di Candice Springs, in questo caso cantato ai mezzi con Daryl Hall, Love Got the Way.

0: Uh-oh, y'all groovy.
1: That felt pretty good.
0: That was good.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online. Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito RadioCittàAperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Bienvenidos chicas y bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista qua ai microfoni di Radio Città Aperta, a parlarvi il narrador callejero per presentarvi questa puntata di
1: Jimmy Changa.
2: Tu, mamífero avanzado.
3: ¿Tú saber leer?
4: No, Phil sabe de eso.

0: stiamo bene, proprio bene.
1: Mattia, hai visto la roba che c'è là fuori? Mi ha

0: l'artista, la vista la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

Ed eccolo qua, buonasera a tutti. Aspetta che devo riprendere anche mano con la cosa, sono partito sprombattuto e poi mi sono subito arenato. Buonasera a tutti, eccolo qua, buon giovedì. Giovedì sinonimo di Night Toys, oggi è giovedì 15 ottobre 2026, puntata in diretta 18:17, leggermente in ritardo sia per motivi di lavoro che anche non mi partiva la registrazione, quella che poi usiamo per, non per il podcast, quella funzionava e so come sbloccarla, ma quella diciamo per la replica e anche diciamo di sicurezza, non dovesse partire quella automatica del podcast, c'è quella che poi viene caricata al posto del podcast manualmente, doppia registrazione insomma, anche perché c'è una bella cartellina ordinata di tutte le 10 stagioni di Night Toys con tutte le date, quindi mi piace tenerla così. E quindi dicevo, eccomi qua, e finalmente è partita anche quella registrazione e ne sono felice, non so perché mi aveva dato dei capricci. E sono qua, Dario Pizzetti, in diretta con voi come ogni giovedì dalle 18 alle 21, parlavamo di replica, quindi la replica è il venerdì sempre dalle 18 alle 21. Il podcast, che abbiamo parlato anche di quello, assieme alle playlist, appena finita la trasmissione, lo trovate online. 340-1974-468 è il nostro WhatsApp per parlare e richiedere, perché no, anche pezzi nella trasmissione. Quindi siamo pronti per una bella puntata di Night Toys. Che così parte. Niente, mi stavo arenando, stavo leggendo un po' di cose. Sono un po' rincoglionito. Diciamo che c'ho abbastanza lavoro di questi tempi e poi da mane a sera torno sempre tardissimo e sfasciato. Guarda, ho un sonno oggi incredibile. Quasi quasi farei la trasmissione da seduto, anche se non è nella mia indole. Anche a casa, quando ascolto la musica, mi piace ascoltarla in piedi, ecco. Non riesco a star seduto, perché se sono seduto voglio leggere. Dopo, se leggo, o mi entra la musica e non mi entra il libro, o mi entra il libro e non mi entra la musica, ecco. Detto giusto. Va bene, dicevamo un po' di ritardo, però abbiamo 3 ore davanti a noi. 3 ore di musica, ho già delle belle richieste vostre. Iniziamo con il nuovo e postumo album degli Yuppie Flu, si chiama Kings Without a Crown, bellissimo disco, era in lavorazione con tutta la banda, no? Poi c'è stata la scomparsa di Matteo Agostinelli, che era voce e anima degli Yuppie Flu. Quindi si era fermato tutto, però questo album, che praticamente era arrivato alla fine dei lavori, è stato perfezionato e finalmente pubblicato dalla 42 Records di Emiliano Colasanti e Giacomo Fiorenza. Si chiama appunto Kings Without a Crown, il pezzo che ci ascoltiamo oggi si chiama Nothing, ed eccoli qui, Night Toys. Yuppie Flu, sempre un gradito ritorno.

Eccolo qua, finisce così con questo taglio incredibile e... aspetta, no, taglio, perché taglio non è. Mi ero un attimo intrippato nel leggere cose di dischi, ovviamente. Questo è il nuovo album degli Yuppie Flu postumo, che mi sembra che Matteo Agostinelli sia scomparso all'inizio dell'anno, verso febbraio. E questo disco era già in lavorazione da un po', poi la malattia, insomma, tutto è rimasto frenato, però il disco che era praticamente finito è stato finalmente pubblicato ed è anche uno dei dischi consigliati questo mese dal mitico Rumore. Nel frattempo, eccolo qua, arriva Roberto, che so, ciao Dario, ciao a tutti, Bon Night Toys, lo leggo così. Il nostro Rob de Grig da Padova, evviva! Grazie, Bobbissimo, hola Dario, presenta l'appello, evviva, birretta al cielo. Arriva anche il Super Ponta. Uè, grande, oggi posso permettermi il lusso di ascoltarti per un po'. Un saluto a tutti, e grande Ponta, welcome back. E poi ecco qua Emiliano, viva, Night Toys è qui in diretta, buon ascolto, grazie Emiliano. Ci siamo, ci siamo. Che bello, che bello, 340-9974-468 è il nostro mitico WhatsApp per interagire, ma anche richiedere, perché no, qualche pezzo. Nel frattempo comincio con questa band di Milano, fanno quel, diciamo, post-hardcore che si chiama Screamo, però niente, niente male. Questo weekend lo scorso weekend ero a Mantova dai miei, e d'altronde c'era anche la puntata registrata di Night Toys, proprio perché io ero in quel di Mantova. E sabato, nella mitica casetta, nella Golena di Po, c'era, come ogni anno, Paura Padana. Ma fanno diversi concerti lì, L'anno scorso, per esempio, c'erano gli Alpaca. E quest'anno c'erano gli Alpaca, sotto due degli Alpaca che erano all'ora dell'aperitivo, non li ho visti, che fanno musica ambient, quindi a diversa situazione. Adesso poi vi dico anche il nome, perché ho il telefono in carica, che sono arrivato scarichissimo, e niente, ce l'ho qua, ecco. Poi c'era un'altra band, ne ho sentite due, ahimè, c'era un'altra band, c'erano gli Envelope, che adesso cercherò, perché fanno una specie di pop molto particolare, anzi sono stati presi sotto contratto dalla Tempesta. E poi c'erano gli Exhibit da Suzzara, molto molto bravi, una volta si chiamano Vivienne. E poi c'erano questi Radura. Radura vengono da Milano, hanno appena fatto un album che si chiama Acque. Ovviamente mi sono piaciuti molto, l'ho comprato e adesso ve lo voglio far ascoltare. Ecco, dei vari concerti che si fanno su Zara, questo qui di Paura Padana è annuale, quindi vengono poi da un po' da tutto il nord Italia, c'era gente di Vicenza, c'era gente di qua, insomma, bella, bella storia, tanti bei giovani, birrette e quant'altro, bella musica nelle Golene di Po. I ragazzi vengono da Milano, sono fighi, e ve li propongo qui a Night Toys, perché il concerto, appunto, mi è piaciuto molto. Radura a Night Toys. Disco che vi consiglio, ovviamente. Sono in varie colorazioni, c'era anche verde petrolio, ma è andato esaurito, l'ho preso nel classico black, che più punk non si può. Eccoli qua. Facciamo un ingresso un pochino così, ma poi esplodono. Acque, Radura, a Night Toys per la prima volta.

Tre chitarre, basso, batteria e qua anche un po' di pianoforte per i Radura da Milano, il loro album Acque, e ovviamente se c'è acqua c'è anche tempesta, come si chiama questa traccia. Spero vi siano piaciuti, a me sono piaciuti molto, un bel concerto carico veramente che mi ha fatto sì di acquistare l'album. Dicevo, come si chiamavano i... si chiamano Woodcarver, e i Woodcarver sono due degli alpaca che fanno ambient, erano proprio all'ora dell'aperitivo, non li ho visti, così come gli Envelope, ma ho visto i Radura e gli Exhibit, che sono di Suzzara, hanno all'attivo un paio di cassettine, una con brani originali e una con delle cover riviste da loro, fra cui anche pop porno del genio, però il pezzo che ci ascoltiamo è loro originale, dalla cassetta Folly Ray, uscito ormai nel 2023. Il pezzo si chiama Credo, con lo slash CR/Edo, un po' come gli alpaca, A/Lpaca, e qui sono Credo, CR/Edo. Da Suzzara, Anna e Toys, Exhibit.

Exhibit Night Toys, un bel rientro questo, già li avevamo messi altre volte, soprattutto quando è uscito il disco, quando è uscito il disco fuori appunto, ma che si chiama appunto Folly Ray. Aspettiamo un seguito, pezzi molto interessanti con band interessanti, questa scena mantovana che cresce, a prima Milano e adesso Mantova. Ma Mantova ha un sacco di belle band, da BBC appunto all'Alpaca e a tanti altri, Exhibit appunto, Super Tele e quanti altri. Buon Night Toys a tutti, dice la Mariella, viva, eccoti, grazie Mariella. Arriva anche Pietro, ciao Dario, un saluto a tutti, un saluto a te Pietro, e calici in alto ovviamente. Arriva anche il Super Mike, buonasera DJ Pizzo, come va? Dai, abbastanza bene, tutto si sta un po' addrizzando. Un saluto agli ascoltatori live che ascolterà in differita, sia col podcast, aggiungo, che è online subito dopo la fine della trasmissione, sia la replica che è il venerdì, dalle 18 alle 21, solito orario. Ciao Dario, stasera ci sono, brutto da dirsi, ma oggi la mia mamma non è stata bene, quindi non se la sente di guardare la TV, vuole stare tranquilla e riposare, quindi io posso seguire la radio. Dai, un abbraccio a mamma, queste mamme che si fanno un pochino, no? Penare. La mia è appena uscita, no? Dalla storia della tibia fratturata. Però insomma, poi quando sono anziani, ecco, diciamo, ricambiamo l'attenzione che hanno avuto loro quando eravamo piccoli. E quindi un abbraccio alla mamma Miriam. E continuiamo con Night Toys. Speriamo gli piaccia, Night Toys. Alla mamma. Dice, eh? Allora, parlavamo prima degli envelope.

Pesta Dischi. Vengono definiti come alternative hip hop. Sono in tre e ce li ascoltiamo qui a Night Toys con questa traccia che si chiama Red Light Envelope a Night Toys.

Envelope, Night Toys, un terzetto già sotto contratto con la Tempesta Dischi, più che alternative, no? Hip hop, c'è dell'hip hop, ma c'è anche del post rock e non solo, anche del noise. Infatti, eccola qua la Rosy. Ciao Darione, viva e viva Night Toys, buona musica a tutti. E che bello questo pezzo degli Envelope, viva, sono felice che ti piaccia. Sono veramente bravi. Purtroppo non c'è dischi ancora al momento, perlomeno roba tangibile, però potete trovare sulle piattaforme ovviamente e anche su YouTube. Ecco, questo pezzo si chiama Red Light, ci è piaciuto molto, avevano solo le magliette. Ebbene bene, 19.49 in questa puntata di Night Toys del 15 ottobre 2026, rigorosissima diretta a sto giro, per chi si ascolta di giovedì, per il venerdì è la replica, non sono qui, ma è come se lo fosse. Allora, sabato invece in quel di Mantova ci sarà il concerto dei nostri amatissimi Sinezzamia. Purtroppo non sarò là, o tutte le volte o sono la settimana prima o la settimana dopo, li sbaglio sempre, arriverò a vederli dal vivo. Tanto saluto l'amico Marco Grazzi, voce della band. Dicevo, saranno in concerto all'Arcitoma Mantova, chi si trova nei paraggi non se li perda assolutamente. Chi non lo è, qui faccio una pubblicità perché sono amici, sono colleghi di radio e anche il nostro Federico Rossi gli ha dato una mano a impiantare la loro web radio. Sto parlando di Micro Radio, scritto con la K, c'è anche l'app ovviamente, come quella di Radio Città Aperta, app per iOS e Android. Noi iOS momentaneamente non ce l'abbiamo, però ci sono TuneIn, Radio Garden, tutte le cosine belle da ascoltare la nostra radiolina, oltre che il sito radiocittaperta.it. dicevo, Micro Radio trasmetterà il concerto in diretta, per cui andate sulla pagina di Sinezzamia piuttosto che di Micro Radio, e alla sera, mi sembra dalle 22, c'è il concerto, perché sono diverse band, Sinezzamia suonano un'oretta, da quello che mi pare di aver letto, e quindi magari ve li ascoltate live, in live broadcast. Saluto a proposito l'amico Felipe De Cordoba, direttore artistico di Micro Radio e amico mio, compagno di diverse avventure musicali. Il pezzo che ci andiamo a ascoltare di Sinezzamia, dall'album Distanze, si chiama Brucia in me, mentre in preparazione anche l'album nuovo. Siamo in fase avanzata.

Yes, eccoli qua, Sinezza Mia dall'album Distanze, brucia in me un super riff di tastiera, niente male, per un disco che veramente ha fatto il botto per quel che mi riguarda. Una bella carriera, diversi dischi, ma secondo me con questo hanno raggiunto veramente il top. Quindi aspetto anche con ansia il seguito di questo Distanze, che è in lavorazione. Nel frattempo, come dicevo, per chi è di Mantova, li vado a sentire sabato, quel dell'Arcitom. E poi mi dica com'è. Chi non può, può ascoltare la diretta su Micro Radio. Radio di Gonzaga, provincia di Mantova, appunto capitanata dal mio amico Filippo De Cordova, sempre super attivo per quel che riguarda, sempre in giro a mettere dischi e anche con il live broadcast di questa serata con più band in quel dell'Arcitom di Mantova, fra cui i nostri Sinezza Mia. E allora andiamo, come mai è venuta la pubblicità degli Z0 Alpha? Questa roba qua non mi piace. Z0 Alpha, band collegata a Casa Pound, non dimentichiamolo. Allora, invece no, andiamo in musica figa, andiamo a sentirci qui da Roma. La Grazia Obliqua, il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Oltre e ce lo sentiamo qui a Night Toys come ideale prosecuzione di Sinezza Mia. Anche loro in lavorazione col nuovo album presso i Morphing Studio di Chris Santini, This Is Nine, in Bologna.

0: eccoli qua, la Grazia Obliqua oltre con il nuovo album in preparazione. Questo è invece un altro pezzo, ma preferisco tornare nel brano precedente, Mitici della Grazia Obliqua, che ci stanno a manetta, no? A queste robe oscure che andiamo a mettere. Un inizio di Toys non strano ed esplosivo, mi dice Emiliano, è vero così? Spero che vi piacciono queste mie nuove proposte. Buonasera Dario, esco adesso, mi collego dalla macchina, un cuore che ricambio alla nostra Laura e quel cielo meraviglioso sopra le Marche, tutto striato di rosa, rosso e arancione, bellissimo. E questi sono i tetti sopra l'ufficio. Li riconosco, e quando mi mandi la foto del PC sintonizzato spesso al sabato mattina, visto che sei solitario in ufficio, vedo questi tetti al di fuori. E quindi un panorama che riconosco. Evviva Laura, grazie!
1: Oltre il tempo di questi gesti.
0: E arriva anche la Rosi, vedi, bellissima oltre, come hai nominato la Grazia Obliqua, pensavo essi già un'anteprima del nuovo album che aspettiamo con trepidazione. Invece no, anche di vederli live, ovviamente. Che non li ho mai visti manco io, live. So che no, è ancora in lavorazione, erano proprio in studio a Bologna, non so se in post produzione o proprio già ancora in registrazione.
1: Oltre il taglio che è inciso.
0: Evviva, evviva! Evviva la Grazia Obliqua! Super, bene, bene! 19.06 si prosegue. Da LGO, Grazia Obliqua, a LDV, La Dolce Vita, band che viene dalle parti di Udine, post-punk since 1979, come membri che fanno post-punk da quegli anni. La Grazia Obliqua, scusa, la Dolce Vita, perlomeno una discografia più breve, iniziata con 1979, uscito nel 2019, poi Confession nel 2024 e maggio 2025 Hide Yourself From Love. Ci andiamo a sentire una traccia dall'album Confession, il pezzo si chiama Time Stands Still e questi sono LDV, ovvero La Dolce Vita a Night Toys.

0: Yeah, eccoli qua, la dolce vita, a Night Toys con la loro Time Stand Still, direttamente dal profondo nord-est Udine, da dove viene anche il nostro mitico Andrea Pastaman. Nel frattempo dimenticavo, mi potete anche vedere sul canale Twitch, vi ricordo di iscrivervi a Twitch ed è gratuito, soprattutto se avete Amazon Prime, e a noi ci arriva anche un, come si dice, qualche soldino per mantenere la nostra indipendenza. E poi voglio dire che lo potete fare anche dal nostro sito, potete sostenerci tramite con un contributo tramite carta di credito o PayPal. C'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta vicino al player all'interno del podcast, è facile facile. E noi vi ringraziamo perché, come potete, come sapete, anche la radio, insomma, noi viviamo dei nostri contributi e di quelli degli ascoltatori. E quindi grazie in anticipo da parte di tutto il direttivo di Radio Città Aperta. Mentre arriva con un bel bilico infiammabile il ritorno dei desideri di Afram, l'album prodotto da Gianni Moroccolo, il pezzo in questione si chiama Labbra Blu.
1: C'è una ferita in fondo al cuore, grande come non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore, è bellissima.

0: Wow, eccola qua, labbra blu, Siberia, Siberia, ti saluto, diaframma.
1: C'è una ferita.
0: C'è una ferita nel cervello, cioè, guarda. Diaframma, perché quando dici diaframma, diaframma, Siberia. Se quelle cose, la prima parola che ti viene in mente, dovrebbero essere tante cose, tra volte lacrime, altrove, tutto. Però Siberia è quella che viene più in mente. Dall'album Il ritorno dei desideri, questa era Labbra blu del maestro Federico Fiumani.
1: C'è un grande salto, fonda al cuore.
0: Ecco che arriva anche la nostra Super Maria Gianturco, alias Maradona. E che Maradona è meglio Pelé. Evviva, evviva, la vulcanica Maria.
1: Per favore.
0: Che rientra a pieno titolo, sgambettando nel giro di campo. E vai che cominciamo come le primissime richieste. Che poi Maria, no, hai scritto fa una tripletta. Sai che l'avevo cercata quel pezzo che hai messo nella storia? Tipo mi sono svegliato, mi sono rotto i coglioni, una roba del genere. Solo che è un clip, pensavo ci fosse la canzone, poi
1: nella stupidità.
0: Mi aveva divertito perché chiaramente anche dal mio punto di vista è autobiografica. Chissà, ma non so se la canta quella ragazza lì, perché ho visto anche un'altra che la ragazzava. Non so se deriva da qualche TikTok, però veramente interessante quella canzone. Però non c'è una full length. Che sarebbe stata interessante davvero. Mentre ecco Emiliano, vedi, Il ritorno dei desideri ce l'ho in vinile, un bel dischetto, che quindi è la ristampa, giusto? Vorrei non sbagliarmi, la ristampa di qualche tempo dopo, che fu fatto in vinile dalla Contempo. Io ho il CD proprio, il CD Contempo, poi fra parentesi. Però poi era stato ristampato forse nei primi anni 2000, dovrebbe essere quello, perché all'epoca dell'uscita mi pare fosse solo in CD. Un bel dischetto, sì, uno dei suoi più belli, possiamo dirlo, no?
1: Guarda adesso come piove.
0: Grande, grande, il nostro mitico Fiumani.
1: Sui sentieri, in fondo al...
0: No, praticamente ce li ho tutti quelli dei diaframma. Storie. In vinile c'ho l'abisso e...
1: La mia...
0: Poi c'ho i giorni dell'ira in vinile, che è la stampa quella con dentro anche il CD. Poi tutti i CD, perché uscivano in quella situazione. Poi prese le ristampe in vinile trasparente, quelli dei primi anni 2000, quelli che uscirono per
1: Nuova Linfa,
0: Anni Luce,
1: o quel che c'è,
0: eccetera. E anche a gennaio c'ho la ristampa, mi piacerebbe avere l'originale, ma ancora non ce l'ho.
1: E mi ricorda te.
0: Arriverà prima o poi, lo prenderò. Mi ricordo quando era pubblicizzato su Rockerilla, no, a poterlo mandare a prendere. Che fra parentesi, se lo mandai a prendere da lui ti arriva autografato, ma c'era tipo I racconti di King Kong, che era una cassetta ovviamente rarissima, perché veniva regalata solo a chi comprava il disco per posta. E noi eravamo orfani. Perché già, diciamocelo, già da Siberia Tre volte lacrime subimmo uno spiazzamento. Ecco, tanto inizia un altro pezzo, ma poco male, adesso andiamo con un nuovo pezzo. Subimmo uno spiazzamento, quindi al box all'inizio non me lo cagai, e quindi però dischi che poi ho recuperato in seguito, così come la discografia di Fiumani da solo, che invece è molto molto bella. Dicevamo, la prima richiesta della giornata arriva dalla nostra Anto, che è impegnata al collegio docenti, e mi prende l'ultima fatica degli scisma, che era Mr. Newman. Li aveva ripresi in mano il nostro Paolino Benvenu. Doveva esserci un seguito, ma poi sappiamo com'è andato. Scisma, A Night Toys, Mr. Newman. Il loro incredibile rientro.

0: Mr. Newman, la richiesta, una delle due richieste della nostra Antonella. Bellissimo disco questo, dicevo che proprio fecero qualche data, no? Per questa reunion, con anche disco al seguito, e li vidi al Monk e fu favoloso. Poi c'era appunto nei progetti di Paolo di fare un altro disco con gli G-Scisma e niente, purtroppo non è successo.
1: Ha già studiato le radiografie.
0: Poi troppo forte, che l'ultima volta che l'avevo visto, che ci siamo visti, perché quando andavi a un concerto di Paolo Benvenu poi scattava la chiacchiera, lo dovevano portare a casa, sempre super disponibile, super simpatico, a differenza di altri musicisti che ho potuto conoscere, che magari mi hanno illuso
1: per riconoscere
0: la voglia di conoscerli, poi sono rimasto deluso magari da comportamenti che non ho capito. Ma poi vi dirò. Allora, sto parlando di e poi anche di
1: il desiderio e le sue infedeltà.
0: No, da chi se la tira, da chi ha un atteggiamento e poi diventa un altro atteggiamento. Per motivi che non si sa. Comunque, Paolo Benvenu era uno vero e sincero, e difatti non c'è più. Appunto, diceva, ha detto, pensa, Sara Mazzo, quando io l'ho conosciuta, cantava in una cover band dei Pink Floyd, da dove l'hanno buttata fuori. Ha detto, ma voi non capite un cazzo di musica. Ecco, Sara Mazzo, ecco, è la voce degli Scisma che ci ha incantato.
1: Senza capire niente.
0: Un album come Rosemary, Plexiglas.
1: Ti prego,
0: e Armstrong, oltre a questo Mr. Newman.
1: Danza.
0: C'era anche il famoso Bombardano Cortina, che anche Paolo Benvenu l'ha, come si può dire, l'ha cassato. Però avercelo quel CD ci vogliono 500 euro, ovviamente.
1: Con lui
0: almeno sono le richieste che ci sono in giro.
1: Della personalità.
0: Però se l'ha disconosciuto l'autore. Loro che nascono come, no, collettivo teatrale, poi virato in musica. E meno male. E andiamo con una delle due richieste del nostro mitico Emiliano, a proposito di Il Ritorno dei Desideri, mi dice addirittura 2014, quindi edizione del ventennale, che era vinile con CD 300 copie, che mi ricordavo di questa situazione. E allora mi diceva, se c'è posto, perché questa era la seconda richiesta, ma il posto c'è e la mettiamo volentieri, che perché è uscita 2 giorni fa. Grazie, perché molte volte i dischi escono il venerdì, cioè il giovedì a mezzanotte, e quindi 3 ore dopo la fine di Night Toys, se noi arriviamo una settimana dopo. Invece adesso c'è, per fortuna, il vizio di mettervi anche di mercoledì. Cristina Donà l'ha messo di lunedì. Per esempio gli U2 hanno buttato fuori un nuovo singolo oggi, e cioè dalla mezzanotte, quindi è disponibile. Ma ci abbiamo altre celebrazioni oggi a proposito dei 4 di Dublino, e quindi in attesa del nuovo album in uscita a fine anno, chissà se si chiamerà Possibili Superstiti come questa traccia. Ecco a noi Cristina Donà, grazie a Emiliano.
2: Una lampada si spegne per fare spazio

0: Cristina Donà, Night Toys, con questi possibili superstiti, la richiesta del nostro Emiliano. In attesa del nuovo album, questa è la prima anticipazione, uscita il 12 ottobre 2026, per cui
1: fare spazio.
0: Fresca, fresca, fresca. A proposito, Emiliano, Mr. Human, un cuoricino per Paolo Benvenu e gli Scisma. E la Laura, ecco.
1: Forse.
0: Dario, ascoltato dall'auto, i saluti, tornata ora, troppo tardi per un brano, ma assolutamente no. Manda, manda, Laura.
1: Spiaggia.
0: Sempre. Si fa sempre in tempo.
1: Finalmente correre.
0: Aspetto, lo aspetto. Mentre la Rosi mi dice, vedi, aspettando il film, quando passa Paolo qui a novembre, puoi vederlo prima tu a Roma il 27 ottobre. Ah, vedi.
1: Tutto quel che siamo domani.
0: Ci sono vari film in arrivo. Tra parentesi, qui alla festa del cinema di Roma c'è anche il documentario su Mano Negra. È in giro, però lunedì, mi sembra lunedì e martedì, se è il 19 e il 20. Però sono due orari che lunedì c'ho da lavorare, pure martedì. Quindi non so, lo aspettiamo in proiezione perché viene presentato alla festa del cinema di Roma. Il regista aveva 700 ore di riprese con Mano Negra, ne è uscito un documentario di 2 ore. Anche quello lo aspettiamo, come quando passa Paolo, che sarebbe molto bello da vedere. Ora vado a vedere, perché se no, il 25 finisce il 25 la festa del cinema di Roma, per cui martedì 27 devo vedere come sono messo col lavoro. Ottimo che me l'hai detto, ma c'è stato anche un bel film sui Cramps la scorsa settimana, niente, ho lavorato anche lì in un cinema qua di San Lorenzo, un bel docufilm. Speriamo si possano vedere in giro, così come è successo con Remo Siuardi, Dario e Daniela. E anzi, sono reduci dal successone bresciano. Ecco che arriva prontamentissimo, ecco, Stefano Pepe, che lo trovate con il nostro Alessandro Sgritta il sabato dalle 16 alle 18, qui a Radio Città Aperta. Vedi, quando passa Paolo, per brevità, eccolo qua, vedi, a Palazzo delle Esposizioni, grande, grande. E chi lo sa, se lavoro, adesso poi vado a vedere il... l'orario eccetera, così vedo con il lavoro come son messo e si potrebbe andare. Nel frattempo Stefano ha preso i biglietti per l'amante, perché mi hanno tolto la cena quella sera, e allora ci sarò per l'amante il 25 ottobre, che poi uno spaghetti unplugged, no, è un indie panchine, scusa, e ci sono altre due band, per cui non vedo l'ora di vederla, perché mi piace molto quella ragazza, e sto facendo un pensierino selector più statuto all'Orion. Evviva, grazie, grazie, sempre sul pezzo il nostro Stefano, super. Grazie. Sicuramente ci sarai. Arriva il pezzo di Bobbissimo, uno dei due pezzi di Bobbissimo che aveva una settimana bello carico, ma sono parecchio arrabbiato, e quindi vorrei questi due pezzi. Il primo è questo qua, che è un pezzone incredibile, mai visti live, mi sarebbe piaciuto. Tom Morello, Zac Della Roccia e compari. Killing in the Name, Rage Against the Machine, A Night Toys. Grazie, Bobbissimo.

Motherfucker, dice Zack Dalla Roccia, la chitarra di Tom Morello. Un pezzo potentissimo. Questo pezzo mi ricordo appunto nel 92 andai alla fiera del fumetto, quella di Lucca, no? Partimmo la mattina presto, eccetera, a mangiare fuori il fumetto, poi siamo tornati, insomma, alle 9:30 di sera ero a casa. Indossavo la maglietta giù le mani dal Leon Cavallo. Con Leone e il cavallo, una maglietta storica. E siamo andati a ballare tipo al, forse al Corallo, era a Scandiano, una discoteca rock. E quindi mi ricordo questo pezzo. Già, insomma, era entrato, però è la prima volta che lo ballai, diciamo. Anche se poi ho appena preso il disco, l'ho preso subito dopo. Ma era uno di quei dischi, no, da avere, recensito a bomba sulle riviste nostre di settore. Ma che bei film che fanno a Roma, dice la Rosi. Cramps e Mano Negra, subito a vederli. E poi quello dei Cramps non è proprio riferito ai Cramps, mo c'ha un nome, lo devo andare a cercare, che mi piacerebbe vederlo. L'hanno fatto in un cinemino di lunedì, e purtroppo era lunedì scorso e dovevo lavorare, ahimè. Mi mettono cene giovedì, ma me ne ha messe anche diverse di venerdì, cene lunedì, ma me ne ha messe diverse anche di giovedì. Invece, ecco, Stefano mi dice: sto pensando di uscire prima dal lavoro, prendere ferie per questo documentario, ma mica lo so ancora se gliela faccio. Vediamo, adesso vado a vedere quando è, per vedere se si può andare a vedere, ovviamente. Mentre, ecco qua, la Laura, Dio buono, certo che sì, dopo lo leggo quando metto il pezzo, e ci sta alla grande Laura, alla grandissima. Mancano davvero, mai visti live, anche se erano venuti qua al Forte Prenestino, e molto probabilmente ero già qua a Roma, ma ho avuto vicissitudini che poi vi racconterò un giorno. È stato un periodo della mia vita un pochino oscuro. No, emotivamente, intendo. Non che facessi pazzie strane. Anzi, diciamo, non ero proprio al top, ecco. E quindi qualcosa mi è sfuggito. E te la cosa mi dice alle 17:30. Chi lo sa, io sono vicino lì col lavoro. Magari se riesce ad andare, sarebbe molto bello. Arriva anche la Super Pat.

Mi accorgevo che Rebecca aveva usato un qualcosa di mio senza chiedermi permesso il sabato sera. Hai capito? Mentre io mi svegliavo con mia madre, no, non per punizione, è che i miei quando si alzano la mattina parlano incuranti se c'è qualcuno a letto. Meno male che casa è due piani, insomma, chi sta sopra. Quindi chiacchierano come se fosse mezzogiorno, anche se è l'alba. Ma quando partivano le pulizie domestiche, la mia sveglia era sempre la valigia sul letto, è quella di un lungo viaggio, ma non solo, anche pensami, tanto tanto intensamente. Io quando sento Julio Iglesias è sempre quello che mi viene in mente. E quindi posso chiederti un brano per la mia bimba di 23 anni oggi? Ma certo! E che brano! Posso, grazie se puoi, posso Pat, volentieri, viva la Rebe! O la Rebbi, lei è Rebe però. Le festeggiamo anche noi il suo compleanno, mentre mi sembra che ho messo anche l'altro pezzo di là, sì. Yeah, che è il pezzo di Rob the Grig che mi propone questi Davix e questo pezzo che si chiama Red Morning. Andiamo in atmosfere più ovattate dopo la botta dei Rage Against the Machine. Quindi volevo dire anche Rebecca, quando sente Killing in the Name gli verranno ancora i brividi di paura.

Belle sonorità questi Devix con la loro Red Morning. L'album si chiama The Stars at Saint Andrea, disco del 2003, che mi è sfuggito anche come band, eh? Continuano le mitiche signore dopo Agnese Obel settimana scorsa. E quel bellissimo pezzo proveniente dal nuovo disco. Streams of streets that seem to change. Questo era il pezzo di Rob the Grieg, uno dei due, l'altro verrà selezionato da me da un album appena uscito. Arriva intanto la richiesta di Andrea De Pastaman, chissà se farà i ravioli di zucca anche domani, zucca che sto usando a manetta anche io. Vista la stagione, vista la mia mantovanità, il pezzo che è dell'album Hunter, questa è Anna Calvi, si chiama Wish. Grande Anna Calvi, vista live, veramente notevole.

Anna Calvi e la sua Wish dall'album Hunter, la richiesta, una delle due richieste del nostro Andrea Pastaman qui a Night Toys. Mentre appunto vedi che bravi Devix, bellissimo album The Stars of St. Andrea, questo mi mancavano, ho preso nota perché il pezzo è veramente bello, così come anche una grande approvazione di Fuoco e Fiamme anche per Anna Calvi da parte del nostro Emiliano, e Roberto incalza sui Devix dicendo che meritano di essere ascoltati. Fidati, e mi fido, e come se mi fido. Grazie per le vostre richieste, per i vostri pezzi, nel pieno spirito della trasmissione Night Toys, dove ognuno porta i dischetti propri e li ascoltiamo tutti insieme. Così come ha fatto la Rosy, che ha portato il disco di questi Faglia, che mi pare mi abbia detto siano di Milano, e il pezzo in questione non li conosco, ecco, questo mi manca. Il pezzo in questione si chiama Fuochi della Mietitura. Quando si fa la mietitura, no, che si bruciavano un po' gli incolti sui fossi, cosa che non si può più fare, perché ovviamente è anti-ecologica, però la canzone ecologica lo è, e come?

Bravi questi Faglia, Fuochi nella mietitura, disco del 2025, leggo, ma a quelle sonorità proprio della prima cinquina degli anni Ottanta, anche come voce, come produzione, musiche che ci smuovono molto, ovviamente. Bel pezzo, vedo che hai commentato anche su Rosy Fata Morgana, vedi, bello, bello. Bravi Faglia, bravi, bravi. Ci piacciono, grazie Rosy per questa tua richiesta, che non avevo sentito mai. Come pulsa questo basso dei Faglia, top, dice Emiliano, ovviamente, anche lui richiamato da queste sonorità. Che sanno di cataloghi Shoe, no? Di Gathred, di quelle compilation della prima cinquina degli anni Ottanta, di quelle sonorità. Dario, ti saluto, resto finché non mi chiamano, poi ho la partita. Wow, la partita, giochi a calcetto, Rob? Io non... o a qualcos'altro, io non... O c'è la partita... no, c'è qualche partita in TV, no? Il podcast domani, evviva, che puntata, buon proseguimento a tutti. Questi Faglia, però... Non li conosco, richiesta tua, Fata. Proprio quella. Mentre Mariella, Mariella, è vero. C'ho sempre il tuo pezzo da mettere, eh. Un abbraccio a te, Mariella. Vado a preparare la cena. Domani recupererò il resto della puntata con anche il tuo pezzo, ovviamente. Grazie per la compagnia a tutti. Buona serata, giovedì prossimo. Un cuore che ricambio, Mariella. Grazie.

no, stavo guardando perché è arrivato un no, era una cosa, era, guardavo un vecchio messaggio. Ah, Dario, la Juve, ah, ok, la partita in TV, ok. Non lo sapevo. Che cosa sono? Coppe europee, no? Che giovedì cosa c'è? Non campionato, no? Questo mi lascia capire quanto capisca io di calcio, poco. Sarei interista, ma non me ne curo più, mi è andato. Ah, Europa League, ecco, Europa League. Bene. La partita, vedi, ecco, la Rosi dice: grazie Dario, sono sonorità New Wave sempre attuale, un trio milanese che purtroppo non potrò andare a vedere live al Bellezza, e mi sa che ci andrà la regina dell'arcibellezza, ovvero la Corinne, che sono sicuro che ci andrà, poi magari li leggeremo su Understage, la pagina Instagram. A proposito di musica, so che il suo locale preferito, come il mio Roma, qua è il Monk, no? Come grandezza, come atmosfera, ecco, mi piace molto. Non perdi niente, è meglio la musica, vero. La musica perlomeno, no, non dico che non ti tradisce mai, ma anche perché delle volte band che ci piacevano da matti, poi ci hanno tradito facendo delle cose commercialissime. Bene, adesso la richiesta della nostra Dani Purple Art, che vorrei ringraziare per il supporto a Radio Città Aperta. Ringrazio anche tutto il direttivo, appunto, per il suo sostegno economico arrivato in settimana. Grazie Super Dani, un bacio grande alla Purple Art. E allora non può andare che questo pezzo degli Editors, che ci piace un sacco.

0: Like a sleep twitch.
1: Ecco qua, it kicks like a sleep twitch. Sleep twitch. Mitici editors, la richiesta della nostra Dani, Purple Art, che ringrazio ancora. Resistere, resistiamo.
2: You're my own party.
1: Grazie anche a te. Evviva!
2: The world turns too fast. Feel love before it's gone.
1: Ecco, ma io sono fallato, matto pa' il baondio. Ciao. Matto per il calcio, invece Dio buono io no. Cioè, mi piaceva un sacco, anni 80, anni 70, anni 80. Poi anni 90 leggermente meno. Poi col nuovo millennio niente. Guardo qualche cosina, Un cuore della Rosi. Questi Papillon. Per i Faglia.
2: Kicks like a sleep twitch.
1: Evviva, evviva! Sono andato a vedere su Bandcamp, non ci sono disco, c'è magliette e poster, ma penso che sia solo in digitale questo Faglia.
2: Darling,
1: arriverà in richiesta della Pat. Sono i Notwist da quel capolavoro chiamato Neon Golden. Il pezzo che mi ha richiesto si chiama Consequence e quindi Happy Birthday Rebecca. Evviva, grande festa in quel di Aosta.

Ah, la magia dei fratelli Archer. Asher, scusa, no Archer, perché sono sempre messo la R che non c'è. Marcus e Michael Archer, essendo tedeschi. Gran bel disco questi di una band super, a cui mi avvicinai quasi per caso, no? Perché l'album Shrink uscì per Duophonic, l'etichetta degli Sterla, perlomeno in UK, uscì così in 1000 copie. Chiaramente, essendo fan degli Sterla, prendendo anche tutte le uscite Duophonic Super 45, ecco che mi ero innamorato di questi Northwest, che poi vidi nel 98, in quel del Brancaleone, in quelle belle serate in cui vidi anche gli Wii, vidi Geoff Farina da solo, dei Karate, i Laika, Peaches, i Pram, ho visto un sacco di belle cose al Brancaleone. E quindi li vidi lì, poi presi anche l'album precedente. Sapete che i Northwest nascono come band metal in qualche modo, no? Poi c'è un album che si chiama 12, perché sono due 12 pollici, quello molto molto bello, e lì è l'inizio del post-rock dei Northwest, così come li conosciamo. Poi Shrink e poi questo capolavoro chiamato Neon Golden e poi tutto il resto. Sono venuti a maggio in concerto al Monk, c'erano anche la stessa sera Pierpaolo Capoilla e Cattivi Maestri, quindi ero andato di là a vedere il Pierpa. Un po' che non li vedo i Northwest. Ma li ho visti diverse volte tra il 98 e il 2010. Quindi un bel po' che non li vedo. Evviva, ecco qua, grazie dov'è? Aspetta che mi adesso. Grazie Reberin, grazie, cuori che ricambio, grazie Rebecca, tanti auguri, evviva! Goditi la family, questo ricongiungimento familiare che ogni tanto avviene. Però a Copenaghen, devo dire, io sono stato solo, vero, 5-6 giorni in vacanza, però quelle atmosfere che mi piacciono, al di là del clima che magari potrebbe anche non essere come sono noi italiani, diciamo, però il clima, però qua abbiamo il clima ma viviamo una merda, per cui meglio un po' di pioggia in più ma vivere felici, no? Magari un altro modo di fare, no? Ho conosciuto per esempio una coppia, lei viveva in Germania, lei è italiana e lui è a Siena, so che chissà se sono ancora insieme. Lui quando aveva due giorni di riposo partiva da Siena e andava a Francoforte. Dice, lui non capire perché qua ci si diverte, cioè magari qua sta in piazza perché il clima lo permette, va in giro, magari là ci si trova, no, a casa di qualcuno per poi stare insieme, mangiare e comunque socializzare. Un modo diverso, ma non meno bello. Evviva Copenaghen! Ecco, Neon Golden insieme al precedente Shrink sono dei capolavori di Indietronica, dice Emiliano, e c'hai proprio ragione. Con gli editor sono arrivato quel terzo album con Papione, poi hai abbandonato. Bellissima tripletta comunque, sì, anch'io ce li ho in CD, poi ho comprato anche il resto, sebbene quelle vette non siano più state raggiunte. Sono con te. Ecco la Lantonella, vedi? Grazie, ecco. Torino, allora poi contatto. Ah, ecco, eccomi arrivata. Buon Night Toys a tutti. Beh, pure io mi fido, vi ascolterò i Devix. Anna Calvi, top. Ecco, avevo scritto senza accorgermi sul tuo numero. Ah, ecco, allora hai mandato i messaggi di prima. Viva! Ci sono da un po', ma sto cucinando. Saluto tutti, buon ascolto di Night Toys. Ciao Antonella, viva! Grazie. Arriva adesso la richiesta della Laura. Vedi, per i 25 anni di The Argument dei Fugazi ti chiedo un brano, difficile scegliere, ma vado con Epic Problem. Ci mancano i Fugazi davvero tanto, dice Laura, e convengo con lei, la stessa opinione. E quindi da quell'album con il basso rilievo e la torcia, Fugazi, come si dice, noi lo chiamiamo sempre Fugazi, no? Invece Fugazi, un po' come Gillo Biafra dei Dead Kennedys e non Yellow Biafra. Epic Problem a Night Toys, grazie a Laura. Fugazi, lo diciamo bene.

Yeah, Epic Problem, Fugazi qui a Night Toys dall'album The Argument che compie 25 anni. Questa è la richiesta della nostra Laura. Evviva! Grazie Laura, eccola qua. Ecco, cuori che ricambio, grazie a te Laura, che capolavoro quest'album, sì. Direi tutti bei dischi loro, eh? Direi di sì. E anche diversi dischi della Discord. Etichetta di M.K. Lui amavo molto anche i Doug Nasty, ovviamente oltre ai Minor Threat. La Washington che mena. Mai visti live, ahimè, sì, e infatti non so se tu li hai visti, Laura, dal vivo. Sì, tutti, Dario, sì, sì, anch'io li ho tutti. Sì, che poi loro neanche si sono ufficialmente sciolti, hanno smesso di farlo e fine. Con le mitiche... No, magari visti, ecco. Le mitiche produzioni di Don Zientara. Poi è parecchio, è una persona parecchio anziana, almeno da quello che so io. Forti, fortissimi. Sì, sì, anch'io li ho tutti i dischi loro e insomma, devo dire, very, very nice. Molto più che nice, avercene di band così. E allora arriva la richiesta della nostra Mariella che ci ha abbandonato per preparare il pranzo, ma ascolterà il podcast o magari la replica domani. E allora mi prende questa traccia, no? Un pezzo dell'immenso Akira Yamaoka, che penso che sia il più famoso autore di colonne sonore di videogames e che ha ispirato e ispira tuttora musicisti che fanno Dark Ambient. Ascolterei le sue colonne sonore per ore. Ti mando il link di un brano strumentale che è una cover di un suo pezzo fatto per il famosissimo gioco Silent Hill. L'originale è altrettanto bello, ma questa cover è molto degna. E quindi ce l'ascoltiamo qui a Night Toys, Mark Lambert, Not Tomorrow. In videogames molto spesso non c'era Wipeout, una colonna sonora di videogames con Daft Punk e Chemical Brothers, roba di fine anni 90 stupenda.

Not Tomorrow dalla colonna sonora di Silent Hill, che è un videogame, la musica in questo caso di Mark Lambert, che coverizza l'originale di Akira Yamaoka. Bel pezzo, grazie Mariella per questa tua richiesta. Evviva, evviva! Spero tu possa ascoltarlo in replica o nel podcast. Grazie mille della richiesta e del tuo rientro. Mentre arriva un'altra richiesta dell'Antonella, dall'ultimo album dei Minor Place da Teramo, i miei amatissimi Minor Place, Richard Berry, Livian Roy, un album tutto dedicato a Livia, visto che venerdì prossimo è il suo compleanno e mi hanno messo a lavorare di brutto, e ci sono anche gli Endosso The Trees qua a Roma, tutto insieme quella sera lì, più che altro che compleanno di Livia, poi il lavoro e Endosso The Trees, dove vanno anche Dario, Daniela ed Emiliano in trasferta da Ascoli. Sighe, sob, sob e sighe, io ho 70 persone al lavoro, tanto sob, sob, sighe e quant'altro. Godiamo con la musica di The Minor Place da Teramo, grandissimi, sulle orme della mitica Sara Records. Il pezzo si chiama Livia, Ghost of the Whale Shop, Night Toys

0: un intero album dedicato a Livia da parte dei Manor Place, e infatti tutti i pezzi hanno Livia dentro e quindi ne fa un caposaldo a casa. Mi aveva chiesto Antonella, fa, qual è quell'album che dicevi che piaceva a Livia? No, questo non l'ho ascoltato, Livia, più che altro che... perché io pensavo all'orchestra tipo a Saint Marcel Duchamp, pensavo agli Stist che gli erano piaciuti, chissà cosa. Poi a volte magari mi illudo, infatti mi parlava, no, quella dicevi che c'era una copertina con i disegni elementari, no, perché dentro poi c'è il booklet, no, da colorare, sempre i dischi dei Manor Place sono fantastici, no? In questo caso c'è la collezione di, cioè dentro il libretto e le matite. Le matite marcate a Manor Place. Ma il primo album loro era un cofanetto di 7 pollici con dentro anche un demo in cassetta, fatto in 100 copie. Poi ne hanno fatto uno con dentro l'album con tutti gli adesivi stacca attacca, quelli che piacciono tanto ai bambini con gli stickers, appunto. Poi ha fatto quell'album con l'EP a parte, anche lì potevi comprare l'EP con la copertina, se invece avevi l'album lo potevi inserire dentro e c'era l'adesivo da attaccare sulla copertina che ho scritto contiene anche l'EP e componevi un album, insomma sempre fantastici. Poi come potete sentire, pezzi incredibili, sono una coppia loro, si fanno aiutare da un po' di amici. C'è anche un piccolo live che si chiama The Birthday Party EP. The Birthday EP, no party, Birthday Party è un'altra cosa. Grazie per questa richiesta che anticipa il compleanno di Livia. E passiamo alla seconda richiesta del nostro Emiliano, che mi prende l'album postumo di Marky Smith e i suoi Fall. Questo pezzo che si chiama 30 Degrees.
1: Is that recorded from the start?

30 Degrees dei Fall di Marky Smith, l'album postumo è uscito ai primi di ottobre, si chiama Postscript. Questa traccia è stata richiesta dal nostro Emiliano, sempre emozionato dalle uscite dei Fall e da questo, come mi descrive lui, basso pulsante e oscuro. E così è. Ecco la Mira, mi scuso ma mi sono scollegato alle 20, la mamma aveva bisogno e niente, ho voluto un po' di più, ma certo, certo, ma ci mancherebbe. Miriam, evviva, un abbraccio a te e a mamma soprattutto, un bel cuore gigante da tutta Night Toys. A Minor Play, stop top top, Anto, applausi per te da Emiliano, evviva, sempre bei dischetti da parte loro, sì. La seconda richiesta della Rosie viene da questa band che si chiama Spit Caravan, che leggendo i nomi mi sembrano un po' magrebini, ma c'è anche un Pascal Tillier, potrebbero essere anche francesi di seconda generazione, chi lo sa. Comunque, questo è Spit Caravan dall'album Kalashnik Love. Coverizzano un pezzo a noi molto caro che si chiama, lo riconosciamo subito, Punk Islam, no, Killing an Arab, The Cure, ma qua Spit Caravan.

Speed Caron, Killing an Arab, che nella nuova versione, se c'ho un live dei Cure di una quindicina d'anni fa, ed è segnato con Killing Another, quindi uccidi un altro, per non ovviamente colpire la sensibilità degli altri popoli. Il buonismo veltroniano, Killing an Arab era, così dovrebbe essere. Comunque, gran bel pezzo, questa è un classico dei Cure. E non poteva che essere una cover bella, bella, bella. Vedo dai titoli, penso che questi coverizzano. Vedo anche un Galvanize, che potrebbe essere, no? Galvanize dei Chemical Brothers. E fanno loro dei pezzi di altri. E devo dire, con ottimi risultati. Restiamo a casa Gagliano mentre sono le 20:46. Ancora un 20 minuti in compagnia nostra, vostra e di tutti noi, di questa Night Toys del 15 ottobre 2026. Dicevo, restiamo in casa Galliano con la seconda richiesta del nostro Bobbissimo. Proprio ieri vedevo un intervento televisivo Iggy Pop nel 77-78 con l'album The Idiot, che aveva le tastiere David Bowie. In studio si fumava una bella sigaretta, bello tranquillo, all'epoca si faceva. Ma questo è un altro album, fa parte sempre dell'incazzatura settimanale di Bobbissimo. E dall'album d'esordio The Stooges, questa, I Wanna Be Your Dog. Iggy Pop e fratelli Ashton. Ed Eva Alexander, ovviamente.

Eccolo qua, sto guardando sempre dischi a destra e a sinistra, che quello o è la cucina o sono i dischi, ecco. Le mitiche cose. Le mitiche cose belle della vita. Ecco, vedi, sì, proprio quella, Dario. 2-3 pezzi coverizzati molto bene, quindi anche c'è Galvanize dei Chemical Brothers che vorrei ascoltare per sentire com'è venuta. Vedete, ecco, è l'album che ascoltava Ian Curtis il 18 maggio, gli Stooges. Vedi, non la sapevo questa cosa qua. Quanto mi piacerebbe andare a Manchester, così, sulle tracce di quelle due band meravigliose, ma non solo. Sarebbe piaciuto andare alla Hacienda, non solo per Smith o Joy Division, New Order, ma anche Happy Mondays, Stone Roses e tanti altri. And I Wanna Be Your Dog, Welcome On, con le fuoco e fiamme alle chitarre di Emiliano. Che robina. L'ho visto proprio nel 2013, quando sono andato a vedere appunto Iggy and the Stooges a Rock in Roma. Devo dire, notevole. Ero anche davantissimo, ho fatto un poco esagerato, sono tornato con i jeans che dalle ginocchia in giù erano neri come se avessi tirato l'asfalto per strada. Ancora qualche pezzo prima della fine, questa era la seconda richiesta del nostro Andrea De Pastaman, che mi pesca questi Larissa. Lei si chiama Larissa Drozd, però la band si chiama Larissa e il pezzo scelto si chiama Surrender. Surrender, ecco, partito forte così e magari mi ha coperto la voce. Li scopriamo insieme perché io non li conoscevo.

0: Larissa Surrender, questa traccia seconda richiesta per quel che riguarda il nostro Andrade Pastaman. Qui c'è una mela in copertina, qualche raviolo alla mela domani, no? La mela si usa per fare altre cose, dai, primi piatti no, magari qualche antipasto. Io facevo un antipasto, no, con la ringa affumicata, mela, peperosa e scalogno appassito, è molto buono. Vabbè, la seconda richiesta del nostro Rob De Grieg verteva sul nuovo album di Fabri Fibra e Neffa insieme, che si chiama Zarathustra Style. Pare che sia una bomba, io penso che lo acquisterò, ovviamente in CD. E quindi ce lo ascoltiamo insieme, dico pare che sia una bomba. Ha detto scegli tu un brano, io ho scelto questo che si chiama Money. Sentiamo cosa fanno.
1: Ah,
0: ah, bella Fabri.

Mani, mani, mani, Fabri Fibra, giocando sul doppio senso di mani e soldi in inglese, dall'album Zarathustra Style appena uscito, grande collaborazione tra i due fuori classe del rap nostrano, mentre voglio salutare Laura che infatti devo lasciare un saluto caro, è sempre un piacere ascoltarti, un saluto a tutti, buona serata, un cuore che ricambio, doppio cuore che ricambio, grazie Laura. È un piacere anche mio e nostro averti con noi ogni giovedì. Grazie, grazie sempre. Mentre vogliamo celebrare questo disco degli U2 che si chiama Ottobre, è uscito Ottobre ed è uscito 45 anni fa in ottobre, direi di sì. Il pezzo che ho scelto è il secondo dopo Gloria, si chiama I Fall Down e mi piace molto, soprattutto quando Bono alza la voce. Uscito 45 anni fa, quasi in sordina, per molti molto bistrattato, ma per me bellissimo.

I Fall Down, U2, dall'album October. Che capolavoro, ragazzi, che capolavoro. 45 anni sono passati da quell'ottobre meraviglioso, ma siamo giunti anche, ahimè, all'ultimo pezzo in programma per oggi, e lo voglio mettere prima di finire, perché questo è un grande capolavoro, da un album capolavoro dei Mattia Bazar chiamato Tango, si chiama Electroshock, e voglio che ci stia qua prima dei nostri saluti. Eccola Antonella, buona serata Dario, un cuore che ricambio, che burdel stasera, poi ti racconto con calma, allì!

0: bellissimo.
1: Ecco qua, poi che ricordi bellissimi, Dario, con il tuo pezzone U2, grazie, cuori che ricambio anche con la Rosy, evviva! E poi la Laura, e poi Emiliano, poi la Miriam, un abbraccio alla mamma, Pat, happy birthday Rebecca, Rob De Grieg, la Mariella, Ross, e poi Stefano Pepe, la Maria Maradona, Mike, Pietro, la Dani Purple Art, grazie, De Pontagnez, Bobbissimo. Che pezzo, ragazzi, che disco. La finiamo sempre un po' in cacciara così, la magica voce di Antonella Ruggiero.

Che giro di tastiere. C'era già Mauro Sabbione qua forse. Ciao Bobbissimo, alla prossima e a prestissimo anche, eh? Evviva! Grazie Emiliano, Ale, puntatona super top, anche grazie a voi soprattutto, eh. Buona serata a te, cuori che ricambio. Viva!

Grazie, grazie sempre a tutti. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre in diretta 18:21. La replica il venerdì 18:21. Ciao amici della replica, grazie. Adesso la replica, a proposito di replica, con Angelo Pianizzola e la sua Panopticon. Grazie. Grazie Darione, sei sempre super elettroscioccante. Risate e cuori, grazie Rosy, evviva! Il braccio armato di Instagram. Baci, fate i bravi!

E buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati a Radio Città Aperta.it. Quando sono le 18:13 inizia un nuovo appuntamento con Panopticon. Panopticon con Angelo Pinizzola al microfono, trasmissione questa che vi terrà compagnia per le prossime due ore circa, quindi andremo avanti fino alle ore 20, momento nel quale poi lasceremo spazio e microfono all'informazione. L'informazione di Radio Città Aperta, lo spazio redazionale di un'ora con notizie, approfondimenti e analisi politica, il tutto dedicato ai temi dell'informazione. Questo contenitore andrà in onda appunto da qui in avanti il martedì dalle 20 alle 21 e poi anche la domenica alle 18. Oggi invece, martedì 6 ottobre, per quanto riguarda Panopticon, bella trasmissione intensa. Oggi andremo ad ascoltare come al solito qualche novità discografica e ci soffermeremo in particolare su due o tre album usciti in quest'ultimo periodo. Ce ne sarà uno poi verso metà trasmissione che mi ha particolarmente diciamo così impressionato, il disco del mese per quanto mi riguarda.

E dunque inizio di trasmissione quest'oggi affidato, per così dire, ai Psychedelic Pork Rumpets. Questa era When in Rome per questa formazione australiana ormai sulle scene da tantissimi anni, e questo è forse il loro brano simbolico, When in Rome appunto. In apertura di trasmissione, come sempre faccio, vi lascio i contatti per voi che siete in ascolto. 340-197-4468 è il numero per WhatsApp e Telegram per i vostri messaggi o richieste musicali. E dopo Psychedelic Pork Rumpets continuiamo su queste sonorità, anche se ci facciamo un po' più sperimentali. Loro sono una non so se sono ancora tra noi, se sono ancora insieme o se sono sciolti. Comunque si chiamano Slift, vengono dalla Francia e questa è It's Coming.

Gli acidissimi, devo dire, gli acidissimi Slift, questa era It's Coming. Come detto, questa è una formazione francese proveniente da Tolosa, una città che è più famosa per il rugby che per la musica psichedelica, ma tant'è, loro vengono proprio da quella città. Questo è un brano estratto dal loro album più importante, il doppio Ummon, uscito nel 2020. Prima mi chiedevo se fossero ancora, se suonassero ancora, e leggo proprio in questo momento che in questo 2026 è uscito il loro ultimo lavoro, Fantasia, sempre con l'etichetta Sub Pop Records. E dunque quanto prima mi andò ad ascoltare anche questa nuova uscita per quanto riguarda Slift. Ora però, dopo questi primi due brani un po' datati, diciamo così, arriviamo alla prima novità di giornata, perché da qualche giorno è uscito il nuovo album, il dei The Fall, album contenente brani inediti, il titolo è Postscript. Noi da qui ci andiamo a prendere Irish Northern Men, loro sono The Fall.

Il timbro e il sound sempre riconoscibilissimo per quanto riguarda The Fall. Questa era Irish Northern Man, brano inserito in Postscript, il loro ultimo lavoro in studio, almeno così hanno dichiarato, per quanto riguarda appunto questa formazione di Manchester. È un disco che arriva a poco più di 8 anni dalla morte di Mark Smith. Questi sono tutti i brani alla quale ai quali il cantante stava proprio lavorando prima di purtroppo venire a mancare.

E come dicevo, questo è un brano, è un album che conterrà 9 canzoni e rappresenterà e rappresenta il primo album di inediti The Fool dopo New Fact Emerge del 2017. Lasciamo quindi i The Fall, band storica che ha scritto pagine importantissime soprattutto in ambiti post-punk. Ci andiamo ad ascoltare un brano estratto da un'altra novità, li stiamo ascoltando già da qualche settimana. Loro sono Gilla Band, che hanno finalmente fatto uscire questo album. Album che si intitola Pugnello, come volete chiamarlo. È un album veramente trovo davvero difficile descriverlo in una parola, perché è davvero pieno di tanta musica. Ci andiamo ad ascoltare Crisp Pop, loro sono Gilla Band.

comunque questi sono i nuovi, anche se il loro filo conduttore sembra sempre lo stesso. Comunque questi, dicevo, sono i nuovi Gilla Band. Questa era Chris Pop ed è uscito da poco il loro album Pugnello, Gilla Band, che devo dire sono sempre sul punto di riuscire un po' ad arrivare ad una platea più ampia di ascoltatori e anche, se vogliamo, estimatori. Ma evidentemente a loro interessa davvero poco questo discorso, perché tornano sulle scene dopo 4 anni con questo album che è a dir poco, prima ho fatto difficoltà a trovare aggettivi, direi disturbante, davvero davvero tanto tanto ostico, però al suo interno ha dei brani come questo Chris Pop davvero davvero interessanti. Album che contiene al suo interno 10 tracce uscite per Rough Trade, gestazione molto molto particolare con il cantante della formazione sempre alle prese con i suoi problemi di salute riguardante la sua sfera emotiva, diciamo così. A tutto si è aggiunto anche la perdita del padre e quindi ha coinvolgato tutti i suoi sentimenti all'interno di queste questi 10 brani che formano questo nuovo album per Gilla Band. Sarà curioso, tra le altre cose, andarli a sentire dal vivo per vedere come riusciranno poi a replicare tutta questa valanga di suoni anche nelle esibizioni live. Ma comunque staremo a vedere. Noi intanto siamo arrivati alle 18:47, io vi devo ancora, per quanto riguarda i contatti, ricordarvi che Radio Città Aperta è su X, su Instagram e su Facebook, chiaramente cercando Radio Città Aperta. Ora dall'Irlanda dei Gilla Band facciamo un piccolissimo viaggio a New York per andarci a sentire una novità. Loro sono Council of Foreign Relations e questa è Mechanical Story.

Entriamo sulla coda finale di questa Mechanical Story. Per il gruppo Council on Foreign Relations, duo statunitense originario di New York, all'esordio su una lunga distanza, esordio omonimo. Council on Foreign Relations che ci hanno, per così dire, preparato il terreno, ci hanno aperto la porta verso determinate sonorità, perché i prossimi che ci andiamo ad ascoltare sono autori di uno degli album migliori per quanto mi riguarda di questa annata. Siamo anche in questo caso in ambiti, in sonorità post rock, anche se l'album che si intitola Anna è un album un po' a due facce, perché ha sì come architrave le sonorità post rock, ma non nasconde sfaccettature anche di noise e post punk. Sto parlando di appunto il disco dal titolo Anna, prima prova in studio per i giovanissimi londinesi Butch Cassidy. Album che io trovo davvero straordinario per quanto riguarda queste sonorità, forse il migliore da molti anni a questa parte. Basta, non dico più niente, ce l'andiamo ad ascoltare. Loro, come detto, si chiamano Butch Cassidy, questo è il primo estratto che ci ascoltiamo dal titolo Hit 26.

E questi sono Butch Cassidy. Il brano che sta per concludersi si intitola Hit 26 ed è estratto dal loro album Anna. Loro esordio sulla lunga distanza, uscito non più tardi di un paio di settimane fa. Li ho scovati io questi Butch Cassidy davvero per caso in giro per il web, ero alla ricerca di novità discografiche interessanti e mi sono imbattuto in questo disco che a mio parere è un LP davvero straordinario. Come detto, loro sono londinesi, leggevo, molto conosciuti negli ambiti underground di Londra, tanto che queste tracce non ancora così mixate, insomma in versione grezza, giravano su appunto gli ambienti underground di Londra ed ora invece i Butch Cassidy si sono decisi a far uscire queste 10 tracce che formano questo album, che come dicevo in fase di annuncio del brano è un album che predilige le sonorità per lo più facenti riferimento al post rock, ma è un disco un po' a due facce perché non disdegnano, come dicevo, incursioni selvagge all'interno di altri generi come il noise soprattutto, ma anche come il metal rock. E appunto, a conferma di quanto appena detto, ci andiamo ad ascoltare un altro estratto. Ci ascoltiamo il brano che apre il disco e che conferma appunto quanto appena detto. Il brano si intitola Lock, loro sono sempre Butch Cassidy, brano con il quale arriviamo alla pausa di metà trasmissione.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: (ride) 33 per 2?
3: 66.
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.
4: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

La voce inconfondibile di Joe Casey per Proto Martyr, questa era Checking Out da Hotel Usona. E questo è un altro grande album uscito in questo mese di settembre, uscito poi lo stesso giorno dei Gillaband, settimo album per questa formazione che davvero non ne vuole sapere di lasciare la propria carriera discografica. Album, come dicevo, davvero molto molto interessante, è un concept album dove questo Hotel Usona è un po', vuole un po' impersonificare all'interno delle stanze di questo hotel un po' tutti i problemi che stanno attraversando gli Stati Uniti. Proto Martyr che tornano in questo settimo album non soltanto con le sonorità post rock, ma anche grazie alla collaborazione con Dave Friedman di Mercury Rev hanno ampliato e inserito all'interno delle proprie sonorità anche altri generi e anche strumenti musicali, come anche addirittura delle partiture orchestrali. E dunque, altro ottimo album, davvero i Proto Martyr non deludono mai per la formazione di Joe Casey. E la prossima che ci ascoltiamo è sempre da Hotel Usona, è The Knife Dream, e loro sono sempre Proto Martyr.

E subito dopo i Proto Martyr, senza nessuna interruzione, abbiamo fatto questo triplo salto mortale. Ce ne siamo andati dalle parti dei milanesi Three Steps to the Ocean, formazione ormai sulla breccia da molto tempo, ma che non pubblicavano nulla ormai dal loro ultimo album Del Fuoco del 2020. Ora con questa Black Syrup appena ascoltata, diciamo così, annunciano il nuovo album in uscita tra pochissimo, il 16 di ottobre, per Sub Sound Records, disco che prenderà il titolo di The Top Performance. Anzi, no, Death of Performance, Death of Permanence, per appunto Three Step to the Ocean. Sono le 19.42 anche per me, sono in piedi dalle 5, quindi qualche errorino è concesso. Appunto, sono le 19.42, le ultime battute per quanto riguarda Panopticon. Prima di passare alla prossima cosa, io vi ricordo, cosa molto importante, che voi all'ascolto potete sostenere la nostra radio molto molto facilmente con un contributo che potete versare tramite carta di credito o PayPal. È molto semplice, perché per farlo dovete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta. Il tasto è molto ben visibile sull'home page sul sito della radio e all'interno delle pagine dei podcast.

ottima novità di giornata, è uscito il nuovo album anche per gli sempre interessantissimi Vanishing Twin. L'album si intitola Archivize, questa è Bring Me the

Gli ottimi Vanishing Twin, tornati anche loro in questo 2026 con il nuovo album Archivis, dal quale abbiamo appena finito di ascoltare Bring Me the X. Loro che tornano dopo il loro precedente album Afternoon X, trio Katie Lucas, Valentina Magaletti e Susumu Mukai, che si sono per così dire destreggiati in registrazioni a distanza, in quanto un componente del trio ha lasciato Londra e si è trasferita in Francia, e quindi le registrazioni hanno per così dire subito un po' di intoppi. Ma sono riusciti comunque a mettere insieme queste nove tracce che appunto compongono Archivis, detto appunto di Valentina Magaletti, la polistrumentista italiana che oltre ai Vanishing Twin partecipa anche a tantissimi altri progetti come i Holy Tongue, i Moin, ma per quanto mi riguarda il suo progetto più importante rimane quello con Tom Rilin e i Tomaga. E quindi l'aggancio è molto molto semplice, perché ci andiamo proprio a rispolverare, a risentire, che non fa mai male, i Tomaco con Greetings from the Bitter End.

E dunque, arrivati alle 19.55, Panopticon finisce qui. Io quindi vado a ringraziare tutti voi in ascolto. Vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo dalle 18 alle 20. È cambiata la messa in onda della replica, che ora andrà il giovedì sera dalle 21 alle 23. Vi lascio come sempre con un ultimo brano, Electric Blanket per gli Who. Per quanto mi riguarda è davvero tutto. Un saluto da Angelo Pianizzola.

si spegne per fare spazio al buio.

appoggiata al telefono, spedisce parole e parole. Il tempo stasera promette miracoli.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.